Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Allora, io arrivo un po' tardi a volte alle cose, no? Cioè, arrivo un po' rallentata.
3: No, no, okay. Ma dai!
2: Un pochino, no. Ci stavo pensando prima. Così, e ho pensato, ma puoi vedere? Perché io non ci vedo tanto bene.
3: Sì.
2: E c'ho...
0: Cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Allora, io arrivo un po' tardi a volte alle cose, no? Cioè, arrivo un po' rallentata.
3: No, no, okay. Ma dai!
2: Un pochino, no. Ci stavo pensando prima. Così, e ho pensato, ma puoi vedere? Perché io non ci vedo tanto bene.
3: Sì.

0: parlavamo di nutrie con Antonio.
1: Ma scusate,
2: cioè, no, adesso fermi tutti. Allora,
1: che vuol dire parlavamo
2: ma di nutrie? Ma voi state lì in assistenza? Noi qui a, così a combattere come con le spade e voi parlate di nutrie. Ma, cose... ma che colloquio è? Ma guarda Antonio là. Ma,
1: Antonio.
2: Ma che cosa vuol dire? Stavamo parlando di nutrie.
0: Antonio, mettiti che poi ti raffreddi.
1: Cioè, lei si prende cura di lui. No. Ma scusa, che è sto discorso delle nutrie?
0: Vabbè, ma perché sono carine, comunque sono dei topi velosi, ma sono carine. Però le nutrie, no, sono nutrie quando mangiano, si nutrono. Ma senza, se una nutria vuole stare a digiuno, come si chiama?
1: Oggi è venerdì, si sente.
2: Sì. No.
0: Vabbè.
1: Digiutrie. Suona.
0: Digiutrie.
2: No, quelle sono quelle terrone. oppure se te ne mandano un pacco, una bella cesta, queste sono le nutrie di giù.
3: Hai Lea, di solito mi fermavo a mannaggia i sandali, ma qua tocca cominciare a fare l'inventario di tutta la scarpiera però.
4: Tutto bloccato.
5: Torna lunedì.
4: Dalle 16 alle 19.
5: Solo su
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: Tony. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: In una villa a Cerveteri, però diamo tantissimo.
2: Scusa un secondo, ti posso dire una cosa? Allora, vabbè, è già discutibile il fatto che tu abbia scelto di sposarti, però quello, insomma, poi che devo fare se tu c'hai sti problemi? contento tutti. Ma dico io, sei proprio un malato demente, perché di mercoledì, dico io, ma come, cioè, come se
1: fa? No, vabbè, è vero. Il discorso è questo: domani firmo in comune. Sabato faccio la cerimonia con i parenti e parecchi amici, e venerdì prossimo ancora altre 60 persone da un'altra parte.
2: Madonna, ragazzi, allora sì, è malato.
3: Matrimonio
1: sono arrivati 40k.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Beh, 40k, esatto. Però è tanto. Impegnativo.
2: È impegnativo. Ma c'è qualcuno che ti ha dato una mano o paghi tutto tu?
1: Ma che io ho vinto la lotteria anni fa, pago tutto io.
2: Ma che paghi tutto te? C'è tuo suocero là. C'è tuo suocero. A parte ha fatto.
4: Bravo! Non è contento.
2: Senti, a parte che immagino avrai fatto un finanziamento da qua a non lo so, alle prossime generazioni dei figli figli.
3: Gli vuole lasciare solo buffi ai figli.
2: Però lei quel giorno deve essere la più bella di tutti.
1: Esatto,
2: lei quel giorno sarà la principessa proprio.
4: Però sappi che dal giorno dopo diventa magicamente uno scrondo.
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

credo ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

You, Back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W, riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: Marco, cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: Allora, vai Marco.
3: Marco, eccoci.
4: E vai Marco.
3: parliamo, dai. Io sono uno che esce alle 5 della mattina,
4: sì.
3: Alle 6 va al lavoro, quando torno a casa, la prima cosa che faccio è spoglio tutto e rimango in mutande.
2: Sì. Ecco.
3: Sono re della mutanda.
2: Il re della mutanda. Signore e signori, abbiamo a tutto bloccato su Radio Globo l'incoronazione del re della mutanda. Marco, giusto così per curiosità, qual spirito ti ha mosso a comporre il numero e a chiamarci per raccontarci che appena torni a casa tu te smutandi e diventi il re della mutanda? Cosa
3: perché,
2: mosse?
3: Perché il vostro richiamo è stato, no?
5: Ma Robè, una raffichetta?
6: Ci sta bene, eh? Perché sta gente non sta bene.
7: Oh, ma che c'è stata per culo, come avete fatto con Chris?
8: Oh, spero che slip sia bianco e soprattutto sia firmato di dietro.
9: Oh. Ma avete rotto il cazzo, qua dall'orto, dai, tutti matti qua, oh. Ma che è? Ma guardate, oh.
10: Ma i matti scocciati stanno tutti in giro dai 4 ai 5.
2: Più o meno.
10: Ma che?
11: Tutto bloccato un cazzo. Qua è tutto sbroccato, raga. C'è una concentrazione di gente che ascolta sta radio da TSO.
12: Comunque dopo sta telefonata una bestemmia ci stava proprio bene.
2: Sì, sì.
13: Ma dico, mi pare giusto che io adesso tornando a casa devo stare a pensare alla palla di Marco che esce fuori se si mette il boxer. Ma io non lo so.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Show live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: I'll be back.
1: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: Wait for me, I'll be back.
1: A Cetus, ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus!
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59
4: euro. C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
6: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Ricami, stampe, personalizzazioni. Dal ricamatore, dal 2022. Abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.

0: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, con il sole bene o male protagonista e soprattutto temperature diurne ancora molto miti, tocchiamo tranquillamente i 27-28 gradi. Di notte a primo mattino aria piuttosto frizzantina, ma è l'unico elemento un po' autunnale tra virgolette. Da segnalare anche un po' di vento, vento da nord-est che ancora si farà sentire soprattutto questo sabato, in particolare nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: Pronto? Via avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
6: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Hicknusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: wait for me. I'll be back.
1: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
2: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Il morning show è offerto da
15: MB Arredamenti.
16: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
17: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: Solo le migliori.
1: Radio Globo.
2: Solo le migliori.
1: In FM.
0: Streaming.
1: DAB.
0: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Ah, ma ci risiamo di nuovo insieme. Buongiorno a tutti, ben svegliati. È ora di cominciare. C'è il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo. Io

0: fortunatamente per un altro weekend da vivere insieme con il meglio della settimana del morning show di Radio Globo che si è appena conclusa, ma siamo pronti adesso ad aprire questo weekend che sarà spumeggiante, scoppiettante, eccitante. Buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Mamma mia, sei una bomba sei. Buongiorno Massimo Vari, ciao a tutti.
0: Sono spumeggiante. Eccitante. No, quello no, No, ci ho provato. Beh, buongiorno anche a te cara Flaminia, abbiamo queste tre ore da passare insieme, quante cose dobbiamo andare a riascoltare.
1: Tantissime, infatti sbrighiamoci che c'ho un appuntamento.
0: E allora cominciamo, dai, si parte su Radio Globo. The Morning Show. The Morning Show.

0: Buongiorno, questo è il Morning Show ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
5: Siete i migliori.
6: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
7: Viva il Morning Show!
4: On Radio Globo.
0: Un altro weekend da passare insieme con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo. La settimana dove si è parlato tantissimo di questo nuovo provvedimento che dovrebbe limitare, diciamo, gli stranieri nelle scuole, no?
8: Ne abbiamo parlato tanto, sono usciti tanti bei temi, tante belle discussioni che direi di riproporre, Massimo.
0: Absolutely.
4: The Morning Show on Radio Globo.
0: Si sta discutendo di tantissime cose, ecco, tra le tante cose si parla anche di questo provvedimento annunciato da Giorgia Meloni per quanto riguarda le classi delle scuole, naturalmente, dove ci sarà un limite del 30% degli studenti stranieri. Questo è quello che abbiamo sentito.
9: Non solo però, Massimo, perché si parla anche di eliminare alcuni riferimenti della cultura islamica come lo hijab, il burqa, insomma tutte quelle cose che magari vediamo e che nel nostro paese intanto per legge bisogna andare in giro a volto scoperto, quindi già per questo dovrebbero essere rispettate.
0: Prima chiedevamo, no, proprio ai ragazzi, com'è la situazione nelle vostre classi, come vengono distribuite, quanti sono i ragazzi stranieri?
10: In classe di mio figlio sono più stranieri che italiani a Pomezia. Ben venga, è un valore aggiunto perché si conoscono nuove culture, nuove tradizioni. Il problema può sorgere solo se questi stranieri non parlano italiano, però nel nostro caso non c'è perché a scuola c'è il corso di italiano per stranieri.
0: Sì, però dovrebbero farlo magari anche a casa, no? Anche a casa dovrebbero parlare l'italiano, perché se no poi insomma diventa complicato anche per loro. Però intanto Kevin, buongiorno e benvenuto, vai Kevin.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Che ci dici Kevin?
11: Allora, io sono in Italia da tanto tempo, da tantissimo tempo, e andai, degli anni 89, io ho cominciato a frequentare le scuole, avevo 11 anni.
0: Da dove arrivavi Kevin?
11: Dalle isole Mauritius.
0: Ah, dalle isole Mauritius, che bello.
11: E ero l'unico straniero in tutta la scuola. Io mi ricordo il primo giorno, quando infatti c'era la comunicazione, hanno comunicato a tutti, tutta la scuola era schierata aspettando questo, l'unico ragazzo straniero che entrava. Per loro era una cosa
8: stranissima.
11: Sì, perché ero l'unico, il primo, non avevo mai visto, tutti che volevano stare vicino a me in classe quando si andava a mensa, si litigavano per prendermi la mano.
0: Ma dai,
11: perché erano tutti apprensivi. Sì, guarda, un'accoglienza incredibile.
8: La stessa di oggi.
0: insomma, adesso non credo, No, beh, per fortuna ecco, c'è anche chi accoglie. Però qui c'è un problema oggettivo. Nell'89 evidentemente la situazione in Italia era proprio totalmente diversa. Adesso invece comincia a essere la maggioranza, quindi normale che ci sia un po' un problema. Però dicevamo prima che manca pure un po' la materia prima, insomma, no? Al di là di tutto,
8: quella italiana,
0: manca quella italiana.
12: Poi va anche detto che lui aveva un vantaggio, cioè arrivi dalle Mauritius, sei un figo, arrivi dal Djibouti, non hai lo stesso appeal.
0: Comunque ti sei trovato bene, ti hanno accolto bene.
11: Mi sono trovato bene, ma poi dopo gli anni dopo successivi c'è stato sempre qualcuno che poi ha cercato di fare qualche cosa di bullismo, ma era molto poco, diciamo. Poi sono stato ben difeso dagli altri che invece erano molto incuriositi perché era una cosa nuova all'epoca.
0: Ma adesso tu hai figli qua e...
11: Sì, ho figlio di 4 anni appena accompagnato a scuola stamattina.
0: E com'è la situazione in classe di tuo figlio?
11: Beh, diciamo sono metà e metà.
0: Metà e metà, che tanto, ragazzi. Comunque è tanto, comunque è tanto.
9: Ma Kevin, tu hai preso la cittadinanza italiana nel frattempo? Questo per tornare alle difficoltà, Sentiamo un secondo.
11: Allora, le cittadine ci sto lavorando ora, anche perché
9: pensate.
11: Sto lavorando ora anche perché Ma io vi spiego un'altra cosa. Io fino a poco tempo fa mio figlio è nato e non aveva una cittadinanza, per esempio.
5: Esatto, pure
11: perché,
5: questo.
11: Perché essendo nato da due genitori mauriziani dovevo fare il passaporto e ci vuole tempo perché devi mandare le cose alle Maurizio, ambasciata, lettere, aspetta che ti rispondono, e per un annetto mio figlio non aveva cittadinanza né italiana e né mauriziana. Ora ha il passaporto mauriziano, però ci è voluto un po' di tempo, insomma.
0: Immaginiamo, insomma, le solite cose, insomma, burocratiche.
5: Il bambino è nato in Italia.
0: È nato in Italia, dovrebbe essere quasi automatico, no?
5: Esatto.
0: Non è così.
12: Per
0: non
12: facilitare
0: così.
12: Le cose l'ha chiamato Maurizio.
0: Giusto?
13: The Morning Show on Radio Globo.
0: Dico io, però insomma, allora hanno ragione, a non registrarlo fanno bene,
14: cavolo. Ma se ancora c'è la necessità di distinguere quanti italiani ci stanno, quanti stranieri ci stanno, io non ho parole sul tasso di razzismo che ancora c'è in Italia.
0: Vabbè, perché
8: nel mondo
0: però perché il razzismo qua si sta soltanto insomma dicendo, cioè poi dipende, ecco, no, perché il razzismo ci sono e li trattano male, li trattano, vengono discriminati. Qua invece sta facendo una considerazione, cioè la considerazione almeno che faccio io è che, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma qua fra poco gli italiani, è inutile che dicono, oh, la gente non ce la fa più e quindi non li fa i figli, non li fa, c'è poco da dire, c'è poco da fare. Date un'occhiata un po' alla pompa di benzina, mi dite un attimino qual è la situazione. Affacciate un attimo a un benzinaio, siamo quasi arrivati, vi ricordate quando dicevamo dai 3 euro al litro, ma per giocare lo dicevamo, dai fa stronzate, 3 euro al litro, ci siamo arrivati, ragazzi.
8: Ma ci affacciamo anche un attimo sulle buste paga degli italiani,
0: bravo,
8: oppure
0: sì, come
8: cioè,
0: no,
8: quindi
0: certo,
8: famosa la domanda e damosa una risposta.
0: Quindi è normale, è inutile che dici qua se non ci sono questi c'è poco da fare, chi te la paga la pensione? A Gabrivenus o nessuno? E io tanto meno proprio.
13: The Morning Show. The Morning Show. On

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor, MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso e il finanziamento è a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano, Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: AgriFamily! AgriFamily! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
4: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
5: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro.
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato.
12: E tua moglie?
13: È scappata. Con uno del posto.
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: The Morning Show,
15: sponsored by
16: MB Arredamenti.
17: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
18: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
19: The Morning Show.
20: The Morning Show.
21: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: tema un po' particolare, no?
1: Beh, sì, noi siamo soliti andare dal medico, però quando vai dallo psicologo, occhio che potresti anche innamorarti di quella figura lì.
0: È successo, è successo. The Morning Show. The
2: Morning Show on Radio Globo. Ti parlo di un amore che però nasce sopra il lettino dello psicologo. Adesso non fatevi fantasie particolari, perché inizia insomma.
1: No, digliela a Gabri, perché già aveva iniziato.
2: Gabri già la perdita di liquidi dalla bocca. Allora, si parla di una un paziente e una psicologa, sì, che iniziano questa terapia.
0: Con la gonna lunga o corta lei?
2: Lei affidabile.
0: Affidabile,
2: lei,
0: okay,
2: psicologa affidabile.
1: Risponde.
2: Inizia questa terapia con lui, lei è una psicologa di comunità a Torino. Lui fa delle avance, questo è importante, lei le accetta, iniziano una relazione che però lei decide di interrompere 8 mesi dopo.
0: Ah, ok.
2: Interrotta la relazione, lui ne soffre particolarmente.
0: Cioè, sotto un treno, non mi dire che deve andare da un'altra psicologa. No, non ci credo.
2: No, no, lui va sotto un treno, se ne accorge la sorella di lui,
0: sì,
2: gli dice perché stai così, e lui gli dice perché la psicologa ex compagna mi ha lasciato. Lei lo dice al marito, alla moglie, perdonami, del signore depresso. Denunciano la cosa all'ordine degli psicologi e la licenziano.
0: Ma come la licenziano?
2: Lei fa ricorso e i giudici gli danno ragione, ovviamente,
0: cioè,
2: la licenziano.
0: Tu non ti puoi innamorare del paziente? Non può succedere.
3: Puoi anche innamorarti, ma a quel punto lo allontani, c'è un codice deontologico assolutamente da rispettare. E poi la ragione per cui io ho preso la laurea in psicologia ma non mi iscrivo all'ordine, durerei un mese.
0: Ah, ecco.
1: Accetteresti tutte le avance.
2: Certo.
0: Okay. Quindi, allora, diciamo, avrebbe dovuto interrompere il rapporto
3: professionale.
0: Sì. Insomma, no?
2: Sì, quindi, terapeutico. Ecco.
0: Quindi adesso lui, andando sotto un treno, è dovuto andare da un'altra psicologa. Speriamo che non sia buono e che si innamora pure dell'altra.
3: Però il rapporto da interrompere, cioè, non avrebbe proprio dovuto avere un rapporto invece personale con il suo paziente.
0: Sì.
3: Beh, ma è così.
0: Allora, io adesso te la butto là. Vogliamo.
3: Quello il problema.
0: vogliamo vedere se effettivamente sempre le due cose rimangono separate, cioè il rapporto professionale e il rapporto sentimentale, perché succede che magari, che ne so, vai dal commercialista e quel commercialista
3: però
0: lo
3: frequenti
0: un giorno.
3: Però lì non c'è un codice deontologico.
1: Esatto.
3: Allora, magari accade anche tra terapeuta e paziente, ma sicuramente non te lo vengono a dire perché si bruciano l'ordine, ma in altri ambiti si può fare.
0: Sì. Alessia, ciao, buongiorno.
4: Eccomi, buongiorno, mi sentite?
0: Sì, insomma, un po' così, un po' citofonata, però ti sentiamo.
4: Che sto guidando.
0: Ah, ok.
4: E allora a me è successo, nel lavoro dove stavo prima, non so se si può dire, è un supermercato grandissimo, c'era questa specie di etica aziendale che ti vietava di avere dei rapporti tra addetti della sicurezza e noi addette normali, oppure capo reparti, eccetera. A me purtroppo è successo di innamorarmi del capo della sicurezza e di conseguenza per due anni l'abbiamo tenuto nascosto, non sapendo quali potevano essere le conseguenze dell'azienda. Poi dopo, vabbè, ci siamo decisi, siamo usciti allo scoperto, non hanno fatto nulla di che, anche perché tante altre famiglie si sono comunque formate lì dentro, certo, sempre addetto con addetto, mai figure un po' più alte, insomma. E però diciamo che alcune pratiche all'interno dell'azienda, come io lavoravo nella pasticceria, quindi dovevamo andare a comprare la frutta.
0: Perché ce l'ha detto alla sicurezza in pasticceria? Non ho capito.
4: No, io ero un'addetta normale e questa persona però era il capo della sicurezza e a volte ci accompagnava per poter prendere la frutta o comunque altre cose nei vari reparti, perché noi facevamo produzione interna e effettivamente non potevo andare mai con lui, cioè perché magari pensavano che chiudesse un occhio, capito? Quindi comunque qualcosa
1: favoritismi,
4: cioè,
1: diciamo.
4: Bravissima, di limitazioni ci sono, però certo non è che te fanno niente. Poi dopo, vabbè, la storia è finita perché lui ha messo incinta in capo reparto.
0: Ammazza,
1: no!
0: Che
1: no!
0: Hai capito?
2: Potevi arrivare subito alla fine, vedi?
4: Era meglio così, infatti dovevo seguire direttive dell'azienda, era meglio.
1: Poi invece sono le donne che mettono i cornini. Tagliani, ascolta!
2: Vabbè, lui pure è andata con il capo reparto suo, cioè,
1: ho capito,
2: è andata...
1: ma lei era
0: il capo reparto era uomo?
4: Il capo reparto del punto caldo, no, una donna che sembrava un uomo, infatti pensavo che non gli potesse interessare, invece alla fine è rimasta incinta mentre noi stavamo insieme. Poi
5: bene, bene. Le fanno pochi tempicci dentro i supermercati, racconta tutta, amica.
0: No,
2: l'ha detto,
0: l'ha detto ragazzi,
4: è vero.
0: Non è la prima volta che lo sentiamo al supermercato, ragazzi, si danno da fare.
6: Stai ascoltando The Morning Show on

0: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale nel Lazio, così come in gran parte d'Italia, con il sole bene o male protagonista e soprattutto temperature diurne ancora molto miti, tocchiamo tranquillamente i 27-28 gradi. Di notte a primo mattino aria piuttosto frizzantina, ma è l'unico elemento un po' autunnale tra virgolette. Da segnalare anche un po' di vento, vento da nord-est che ancora si farà sentire soprattutto questo sabato, in particolare nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: acciaio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: The Morning Show.
9: Sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: se mi dici il meglio, per forza abbiamo ritirato fuori una vostra chiamata a carico.
1: Sentiamo, vai. The Morning Show on Radio Globo. Allora, promessa che devo mantenere. Prima parlavamo di questi pacchi che a volte vengono consegnati per sbaglio, magari, che ne so, a un'altra persona. Il pacco del vostro vicino di casa, invece di consegnarlo a lui, magicamente arriva a bussare alla vostra porta il corriere e quindi ve lo lascia, no? Poi ci sono le persone oneste che lo riconsegnano, poi ci sono le altre che invece, anche solo per la curiosità di sbirciare che c'è dentro, che si compra questo, capito come?
2: Sì, sì, sì.
1: Poi invece ci sono altri casi in cui magari la piattaforma sulla quale avete fatto gli acquisti si sbaglia e fa quello che andiamo a sentire.

0: Bella però, bella, perché insomma ci sta a Ceccio. A commissionarla era Luigi, che ci chiedeva insomma di colpire questo suo carissimo amico che aveva acquistato su internet un monopattino elettrico, sì. Ok? Il giorno della consegna, invece di un monopattino, per un errore evidentemente, ne sono arrivati due.
1: Ops!
0: Hai capito? Cioè, è una cosa che ha anche un certo valore. Quindi che ha fatto? Ha fatto trascorrere un po' di tempo, però visto che nessuno si è fatto vivo, non l'hanno chiesto indietro, ha detto, sai che c'è? Io me lo tengo e me lo rivendo, che me frega?
1: Ha chiesto all'amico di metterlo in vendita.
0: Beh, allora, a quel punto, che era tranquillo, siamo intervenuti con questa chiamatina, ma niente di che, niente di che. Sentiamo com'è andata. Vai.
2: Pronto?
3: Sì, buonasera, stavo cercando il signor.
2: Sì, prego.
3: Salve, buonasera, sto chiamando al servizio clienti.
2: Sì, salve, mi dica pure.
3: Salve, buonasera. Senta, stavo chiamando per quanto riguarda un ordine fatto da lei di un monopattino elettrico.
2: Sì.
3: Che vedo che l'è stato consegnato.
2: Sì, l'ho preso tramite un finanziamento.
3: Ok, e questo mi risulta, però mi risulta anche che ne sono stati consegnati due.
0: Aia.
2: Sì, il secondo è arrivato, io non ho preso il pacco.
3: No, però scusi, noi abbiamo la conferma del corriere, com'è possibile?
2: Guardi, non lo so, c'è il numero di un corriere a cui si può...
3: Assolutamente
2: fare...
3: sì.
0: Quindi,
3: che facciamo?
0: Che facciamo?
2: Guardi, mi dispiace, ma... Io un pacco ce l'ho a casa, nel senso

0: un monopattino ciò.
1: Ok, quindi lei può dimostrarmi il contrario di quello che ci dice il Corriere?
0: E in che modo?
1: E che ne so, me lo dica lei.
0: E mi di- non lo so, è la prima volta che mi...
1: c'ha ragione.
0: Mi trovo, diciamo, in questa situazione, quindi non lo so, mi consigli, ecco, questo è quello che le chiedo io.
1: Non c'è molto da fare, adesso quello che le posso dire io è che lei ha 15 giorni per farci il reso, altrimenti se no c'ha la segnalazione.
2: No, mi dica.
0: Non so che cosa dirle in effetti.
1: Niente, mi devi dire che appunto che fine ha fatto il monopattino.
2: Che fine ha fatto?
0: Ok, io a questo punto io non sapendo che cosa dire le devo restituire quello che gli ho preso.
1: No, perché quello ormai è usato però.
0: Guardi, io questo monopattino non ce l'ho, io non, allora che io posso restituire quello che ho preso io.
1: Ma per scusi, a parte che non si può fare perché c'è un numero di serie, però in ogni caso se lei mi dice così che è pronta a restituirlo, allora vuol dire anche che l'altro monopattino ce l'ha lei, sennò non mi direbbe così. Scusi,
0: non ricevere una segnalazione per truffa, ma mi perdoni.
1: Guardi, le consiglio di essere onesto perché non si gioca.
0: No, ma guardi,
1: anche perché abbiamo le prove che comunque è stato consegnato, no. Quindi per questo le sto dicendo, le consiglio di essere onesto.
2: Conviene vuotare il sacco, dai.
0: Certo. Guardi, il problema è che più nel frigo si non...
1: Il problema è che se l'hai rivenduto.
2: No.
0: No, guardi.
1: Sia onesto, glielo dico veramente, cioè, come se fosse mio figlio, guardi.
0: Ok, nel caso diciamo fosse successa una cosa del genere, come sarebbe la prassi?
1: Niente, dovrebbe rimborsarlo però con la penale. E chiaramente poi per lei ci sarà anche l'espulsione dalle piattaforme di e-commerce.
2: No, dai!
0: Ho capito.
1: C'è la denuncia per truffa. Che cosa le ha detto la testa però, scusi?
2: Sacco, dai.
0: Allora, guarda, le dico...
2: Vai.
0: Allora, in verità sì, mi è arrivato il secondo monopattino.
1: Ma lo so, infatti è inutile, per questo dico è inutile che ci prendiamo in giro, capito? Perché lo so che è arrivato.
0: Assolutamente. Allora sì, in effetti l'ho ceduto a terze parti, perché essendo mi è arrivato.
1: Certo, ha rivenduto, è normale.
0: Pensando che ci fosse stato un errore.
1: Capisce che adesso si è messa in una situazione...
0: Adesso mi sono messo in una situazione particolare.
1: Che particolare? Di merda. Di merda proprio.
0: Proprio così.
1: Certo.
2: È particolare.
0: Come posso un attimino risolvere questa situazione?
1: Lei è pure un ragazzo, mannaggia, quanti anni c'ha? 25, 24? Quanti ce n'hanno? 24.
0: Io ho 24 anni, sì.
1: Sto cercando di capire io come posso intervenire.
0: Posso restituire magari il mio mezzo.
1: Ma si vede che ho usato, come facciamo?
0: Ah, è usato, l'ho usato sì e no una settimana, quindi posso tranquillamente.
1: Il problema è che il numero di serie è diverso.
2: Che facciamo?
0: Certo.
1: Dovrebbe fare una cosa, secondo me l'unica cosa che dovrebbe ricontattare la persona a cui l'ha venduto, se lo dovrebbe ricomprare.
0: Ho capito.
1: Potrebbe essere un'idea.
0: Certamente.
1: Sperando sempre che quella persona non l'abbia rivenduto o l'abbia usato.
0: Sicuramente penso che l'abbia usato.
1: Vabbè, però quello lì magari lei si mette lì con olio di gomito e lo risistema come se fosse
0: nuovo. Ok, nel caso questa persona non...
1: A quanto l'ha venduto?
0: Io ho venduto a meno della metà.
1: Mannaggia la miseria. Capirà, adesso questo qua glielo farà pagare almeno il triplo.
2: Normale.
0: Ok.
1: Ma ha detto quanto l'ha venduto?
0: A meno della metà, parliamo di 200 euro scarsi.
1: Questo glielo farà pagare almeno 6,50. Se
2: è
1: onesto.
2: È normale.
1: Che comunque converrebbe perché la multa è molto più salata.
0: Parliamo di?
1: Qua stiamo parlando almeno di 4.500.
2: No, dai.
0: Porca miseria.
1: Più la segnalazione, il processo e tutto quanto.
0: Ok, la ringrazio. Io a chi posso ricontattare? Come posso ricontattarla?
1: Allora, facciamo così. Ma adesso che fa? Chiama la persona per sapere se può riacquistarlo?
0: Subito, in giornata la sento subito.
1: Ok, ma riesce a farmi sapere? Perché io naturalmente devo capire che devo fare.
0: No, certo, cercherò in giornata stesso di farmi dare un giorno in cui posso incontrare il ragazzo.
1: Mi raccomando, lo devi rimettere a nuovo.
0: Assolutamente sì.
1: Ma dico io, ma che gli ha detto la testa? Scusi,
2: ha fatto una sciocchezza.
0: Ha ragione.
1: Una cazzata del genere, lei non deve farla.
0: Ho fatto una gran cazzata, sì.
1: Mannaggia la miseria, mannaggia quella sozza lunga sbomballata, dico io.
2: Non c'è bisogno.
1: Posso parlare chiaramente?
2: Vai.
0: Me lo dico tranquillamente.
1: Ma come si fa? Dai, come c***o si fa però, porca di quella sozza lurida sbomballata, ma come c***o si fa? Scusi,
0: Prego, assolutamente.
1: Non lo dica con me, perché sennò, ma come c***o si fa, porca come c***o di sbomballata, porca di quella
2: sozza
1: lurida.
2: Abbiamo capito, non è...
1: Lo dica con me,
2: Vabbè,
0: ma che No, ho fatto una cazzata pensando che me ne fosse
1: però dica quella lucida sbomba
0: mannaggia di quella puttana, porca puttana. Hai ragione, come c***o fa?
1: Sai come si fa?
0: Una giusta.
3: No.
1: Tu lo sai adesso qual è la procedura, no?
0: Cioè, ma ragazzo, mi riprendo il coso, magari gli do il mio che...
1: Esatto.
0: E riconsegno.
1: Esatto. Mi ricontatti e andiamo a finire tutte e due su Radio Globo perché questo.
0: Allora ragazzi, andatevene a fanculo.
1: Sei su Radio Globo, sono Massimo Pari.
0: Andatevene a fanculo. Ho cagato tutto, sempre.
4: The Morning Show.
5: The Morning Show.
4: On Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show. Il meglio.

0: studio perché dobbiamo parlare di motori e insomma tu e i motori non andate proprio d'accordo.
1: Ma scusa, io sto leggendo Corpi farfallati, ma allora veramente non è quando ti senti innamorato, no? Perché mi stai a fare quell'effetto.
0: No, no, ragazzi, abbiamo dovuto parlare di corpi farfallati. Sentite, va. The Morning
2: Show on Radio Globo. Buongiorno, ciao Alessio, vai.
3: Buongiorno, no, per quanto riguarda le gomme, il consumo. Allora, se la gomma è sgonfia, diciamo che...
0: Qualificati, sei un gommista?
3: Sono un meccanico gommista, sì, da tanti anni.
0: Finalmente, sì, finalmente, finalmente, vedi che ce l'abbiamo. Allora.
3: E diciamo che aumenta l'attrito e sì, potrebbe portare un consumo maggiore, però la cosa è proprio irrisoria.
0: Ma com'è irrisoria? 5 euro su un pieno, dicono gli esperti.
3: Non credo che possa arrivare a quella, a meno che non cammini proprio con le gomme a uno, cioè con le gomme proprio sgonfie, allora sì, ma se diciamo che la maggior parte delle persone camminano sempre con 0,5 bar quando vengono in officina, se una gomma deve stare a 2,5 sta a 2.
0: Comunque diciamo anche che a Roma è difficile mantenere la pressione delle gomme corrette.
3: Beh, sì,
0: perché,
3: sì,
0: insomma,
3: con le buche, marciapiedi, sì, la dispersione è tanta. Sì.
0: Ragazzi, non è facile, sì, non è facile. Sì, sì.
4: Diciamo che
0: controllare.
4: Il marciapiedi non andrebbe colpito, insomma, capisco.
3: No, però vedi che parcheggiano, vedi, lo sembra... Sì, cioè, vengono i caterpillar, cioè.
0: Sì, è vero. Senti, invece il riscaldamento può incidere anche sul carburante, sul consumo del carburante.
3: Oddio, se cammini con il riscaldamento della macchina normale, no, perché comunque l'aria calda, no, è l'acqua calda che va sullo scambiatore del radiatore interno.
0: Certo.
3: Ti riscalda la macchina.
0: Bene.
3: Per quanto riguarda il servofreno, invece, ragazzi, ci potete camminare pure 200 km. Logicamente il motore acceso.
0: Certo.
3: Cioè, a folle il servofreno con la macchina accesa è sempre in funzione.
0: Ok.
3: Però sì, diciamo che se uno riesce a mantenere una velocità costante con la quinta marcia, i corpi farfallati sono chiusi e quindi la macchina brucia più aria, certo, che benzina.
0: Scusa un attimo, Flaminia.
1: Sì, sì, allora, i corpi farfallati.
0: Allora, no, i corpi farfallati.
1: Lo so, sì, sì.
0: Come no? Oh, sui corpi farfallati si sono girati gli occhi, ho visto che andava ieri proprio con gli occhi tipo gli squali, ha avuto un mancamento i corpi farfallati dentro una macchina, ma che è? Va bene. Molto bene.
5: I corpi farfallati è quando uno si innamora, no? C'hai quel
1: farfallato nello stomaco. The Morning Show on Radio Globo.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro. Però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao a tutti!
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
6: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
7: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
8: The Morning Show,
9: sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
0: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
1: Buona giornata e buon weekend. Vi state svegliando anche questa mattina con il meglio di tutta la settimana della Morning Show. Io sono Massimo Bari, questa è Radio Globo.

0: È l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best.
5: Siete la radio più migliore del mondo.
4: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
0: Buongiorno a tutti voi con il Morning Show di Radio Globo. Un saluto particolare alle ragazze con la gonna corta.
6: Ah, dai, ancora con questa storia delle gonne corte, gonne lunghe, l'affidabilità di una moglie. Dai, ma che siamo nel 1920?
0: Secondo Tajani, sì, sentiamo.
4: The Morning Show.
7: The Morning Show on Radio Globo.
0: Non solo per la gonna, anche con quella camicetta sbottonata che lascia intravedere.

0: Mannaccia, fammelo dire, fammelo.
1: Guarda, Gabri, quell'occhio dove è arrivato?
2: Sta sbottonato.
0: Sta sbirciando naturalmente. Allora, sentiamo le parole del ministro Antonio Tajani, perché tanto da quello partiamo stamattina, perché insomma se ne sta parlando tantissimo, anche perché adesso in questo momento c'è chi ci sta ascoltando in fase di preparazione per andare al lavoro. Quindi che abbigliamento scegliere?
3: Esatto.
0: Guardate bene l'armadio, non mi prendete la gonna da ragazza inaffidabile, ve lo chiedo per favore. Comunque sentiamo.
4: Si fa dare un consiglio a mio figlio che mi chiede: dice, che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi, ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Dice, non sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene.
2: No.
4: Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così, oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra. Ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile. The Morning Show
0: su Radio Globo. Sai che lo preferivo quando mi diceva di non affacciarmi alle finestre?
2: Noi utilizziamo sempre dei disclaimer per dire che facciamo uso dell'intelligenza artificiale per i personaggi. In questo caso il disclaimer deve essere ben evidente. Bravo. Non è farina del nostro sacco, è proprio il ministro persona.
1: Vero.
0: Questo non è opera nostra, questo non è opera.
5: E lui, tra l'altro, stava parlando all'interno di un'iniziativa che si chiama Itaca Viaggio tra le Idee a Formello. E non era di domenica, sai, al pranzo, no, in famiglia, in cui nonno dice quello che pensa, no? Era...
1: Hai detto proprio bene, comunque, nonno.
5: No, perché Morello, è ingenuo, è cattivo, eh.
0: Però, ragazzi, adesso, un minimo di ragionamento c'è dietro le parole di Tajani, no? Ok? Che erano, diciamo, delle parole di buonsenso se oggi, controllando il calendario, fossimo nel 1400, diciamo, no?
1: Esatto.
0: Se noi fossimo nel 1400, probabilmente avrebbe. Però vediamo un attimo se effettivamente c'è qualcuno che invece la pensa esattamente così, no? Mm. Se tu vedi una ragazza appariscente, una ragazza, diciamo, un po' così disinvolta, probabilmente è una ragazza che ha determinati valori.
2: Però ecco, è quello il fatto. L'errore, a mio avviso, in primis, è dare un giudizio estetico correlato poi alla persona. Cioè, oggi questo è veramente anacronistico. Ma non puoi pensare che, siccome una persona ha la gonnellina più corta, allora è più inaffidabile. Poi abbiamo, devo dire, anche sbagliato a incasellare Flaminia in uno dei due segmenti. Lei ha le qualità peggiori di tutti e due.
0: Sì, è vero, hai ragione. Una pessima donnaccia, una pessima donna seria.
1: Sono inguardabile, non so cosa sono.
0: Sì, è vero. No, beh, però ecco, cioè, magari, sai, la donna appariscente ti può far pensare che sia una di quelle che cambia spesso, no? Una, almeno così,
1: ma
0: io
1: meno
0: sto seguendo
1: male che
0: un attimo
1: si cambia
0: il ragionamento. Vabbè, meno male che si cambia, dipende.
1: Ma certo,
0: perché
1: ma devi
0: cambi.
1: Provare. A parte che io che cosa dovrei consigliare a mio figlio? Papà, chi mi devo sposare? A parte che tu non ti devi sposare nessuno,
2: e
1: perché
2: questo
1: non
2: è un ottimo inizio.
1: È un ottimo inizio, non è che è un obbligo.
0: Vabbè, però se tuo figlio viene e ti dice chi mi devo sposare, no, allora in quel caso un consiglio glielo dai,
1: chi
0: no?
1: Chi ti fa stare bene.
0: Punto.
1: E basta.
0: E
1: no,
0: di solito è quella gagonna corta. No, non è vero, sto scherzando. No, dipende dai punti di vista, insomma, da quello che poi uno vuole, no?
5: Beh, ma sentendo Tajani sembra si stia decidendo tra una macchina ibrida e una full hybrid. Questo è quello che mi lascia un po' senza parole.
1: Ma anche tra un pitbull e un golden retriever.
5: Sì, da
1: sta
5: caratteristiche.
1: Sempre lì, la chiami, risponde sempre. Ma che è un cane? Vabbè, ma dai, diciamo che è incommentabile.
0: Sì, no, poi ha anche detto, magari, ecco, è sempre pronto conta per la famiglia, no? Per la famiglia sì, c'è, la tiene sì, unita, mentre invece una donna che si veste come Flaminia è una sfascia però, famiglia, sfascia la sua e anche quelle degli altri. Parliamoci chiaro.
2: Non ha fatto un esempio fuori luogo. Io, mia figlia, quando mi ha detto: papà, secondo te chi dovrei avere vicino? Io ho detto un golden retriever.
0: Vabbè, però, ragazzi, secondo me un pochino c'è ancora questa cosa in Italia. Guarda quella come si veste, è una mignotta.
2: Ma come no?
0: Beh, ragazzi,
2: no,
0: c'è, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito.
5: Beh, sicuramente c'è questa... quando donne che subiscono violenze o molestie gli si fa riferimento a come erano vestite. Quello ancora c'è, non si riesce a estirpare dalla cultura.
0: Vabbè, c'è, è normale, però se vedi una ragazza appariscente ti va l'occhio su quella, non si sì, va con sì, quella che ha la corna di fustagno che ti arriva che ho qui i tacchetti corti da vecchia, da nonna papera.
1: E
0: non faccio nomi.
1: Quella ragazza appariscente però potrebbe avere una grande personalità, quindi magari certi uomini non ci si avvicinano perché hanno paura di quella grande personalità.
2: Ma non solo, ma questa differenza, correlazione, ripeto, tra il fatto che si mette la minigonna e allora in un certo modo, magari quella è una manifestazione di insicurezza, ha bisogno di quel tipo di abbigliamento perché in verità è il contrario. Cioè, non si può, veramente è questa la cosa che è assurda, che è anni 30, non si può desumere i tratti personologici di quella persona da come si veste. Cioè, questo è veramente inaccettabile.
1: È il pensiero di una persona anziana.
3: Comunque, se a me mio figlio mi chiede chi se deve sposare, gli dirò sempre: la vecchia coi sordi.
0: La vecchia coi sordi.
6: Ma questo era Tagliani vero o Tagliani Radio Globo? No, perché alla fine dice le stesse cose che gli fate di voi.
0: No, ragazzi, tutta farina del suo sacco, non scherziamo, l'abbiamo specificato.
7: Stai ascoltando The Morning Show on Radio.

0: l'idea.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio, solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
0: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: The Morning Show, sponsored by
3: MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show.
2: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Buona sveglia a voi che avete scelto Radio Globo anche questa mattina. Bravi, ottima scelta. Uno, perché c'è il meglio del Morning Show. E poi perché c'è anche tanta buona musica, no?
3: Sì, ma anche non quella della nostra programmazione usuale, ma ascoltiamo una grande cantante italiana, Amanda Lear.
2: Sì, Amanda Lear, che ha avuto da ridire questa volta con Miley Cyrus, perché sembrerebbe che una sua canzone somigli molto a una canzone di Miley Cyrus.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Vogliamo sentire la canzone
3: proviamo.
2: Di Amanda Lear?
3: Sentiamo,
2: allora, sentiamo
3: proviamo.
2: La canzone di Amanda Lear, vai.
3: Concentratevi, eh.

0: Amanda? C'è qualcuno in casa? Amanda? No, ma, scusa, ma Amanda a fanculo allora adesso? No, è normale, ma no, io non sento niente, è tutta un'altra cosa.
1: Lei ma parla no. di linea melodica, forse perché noi, noi qua dentro, magari gli ascoltatori sì, non conoscendo le due canzoni, perché io non avevo mai sentito neanche quella di Amanda Lear, magari ci riesce difficile. No, sto mettendo un punto di domanda, perché evidentemente per dire che è un plagio avrai controllato, no? Effettivamente. Non ti so dire, a me non sembra, ed è la quarta volta che l'ascolto stamattina.
0: Tutto regolare, tutto regolare.
1: Sì,
0: ma dai, su, è un'altra cosa. No, adesso, sai che mi ricorda? Fateci largo che passano. Ci sono io, di più ci sono caso. E dai, ma non c'entra niente.
2: Non ho capito di quali mega tamburi sotto parlava Flaminio.
1: No, la base, la base.

0: intelligenza artificiale, quindi messa in circolo.
1: Ma official video c'è scritto.
0: Ma tu puoi scrivere su qualsiasi cosa official music video. Brava, brava Flaminia. Invece c'è quest'altra Red Lies che è scritto lievemente diverso, o meglio, è scritto tutto attaccato invece
2: che stampatello poi. Esatto.
0: Che sembra essere effettivamente quella ufficiale. E al primo ascolto, adesso se Federica riesce a fornircela live, effettivamente è molto simile.
2: Ma pare che dobbiamo fare causa noi a Miley Cyrus. Ma che sta succedendo?
0: Ci ha fatto rode,
3: Però ragazzi, insomma, qua bisogna stare attenti, perché vedi, poi mettono in circolo altre cose, no?
0: È un macello.
3: È un po' come quello che stavo dicendo prima. Ieri ho visto l'intervista al podcast di Fedez di Beppe Grillo, sì. No? Vi ricordate? Fino a qualche giorno fa si è tornato Beppe Grillo e fonderà un nuovo partito, è pronto a vendicarsi, la vendetta contro Conte. Oh, prima domanda, allora nuovo partito? No, non ci penso nemmeno, ragazzi, mi frega niente, non voglio sapere niente. La cosa è incredibile, ragazzi, l'informazione è questa.
0: Quindi
3: ormai,
0: quali dei due era intelligenza artificiale?
3: Non lo so.
0: Grillo sì o Grillo no?
3: Non lo so. Adesso, ma può darsi che magari quello che stava da Fedez era intelligenza artificiale. Non so che dirti, però ho capito come funziona, è molto... Ce l'abbiamo, ragazzi? Ce l'abbiamo? Mi dicono ancora ad aspettare. Io vi faccio risentire, però, intanto quella di Amanda Lear, così.
1: Che bella.
3: Così, per ammazzare il tempo, intanto ve la rimetto.
2: Ma ammazza a noi.
3: No,
0: adesso rizzate le orecchie.
2: Questa, così è ben bello.
0: Inizio.

0: adesso un po' più.
1: Però poi sai, queste cose sono veramente scientifiche, cioè bisogna mettere giù le due linee melodiche perché il testo è diverso e vedere, perché se cambia, se lei o chi l'ha fatto per lei paraculamente, sapendo di plagiare, ha cambiato due o tre note al posto giusto, ecco qui che il plagio non c'è più. Anche perché in una causa di plagio devi anche dimostrare che effettivamente hai ascoltato quella canzone, cioè nel caso di Amanda Lear insomma è abbastanza famosa, però è una canzone molto vecchia, insomma è tutto da vedere.
0: Comunque anche Amanda Lear, Bang Bang ce lo sento anche io.
2: L'hai sentito? L'attacco, guarda. Bang Bang. Di colpo lei, Bang Bang. Lei si voltò.
0: Bang Bang. Yeah, vai! Bello, parte la rissa qua, eh! Ma si prenderanno a capelli!
3: Stai ascoltando The Morning Show.

0: il terremoto! Corri! Corri!
1: Aiutateci!
2: Ascolta. In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: www.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su

0: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
1: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: The Morning Show, sponsored
3: by MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: zone limitrofe a Roma.
1: Bravo, perché adesso c'è la tendenza di spostarsi e andare proprio a vivere fuori dal centro storico e fuori da Roma addirittura.
0: Una scelta di campo, direi. Campo felice.
1: Campo felice.
0: Per esempio.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
0: Sempre più persone a Roma decidono di uscire dalla città, ma anche dalla regione.
4: Quindi,
0: sì, se hai la possibilità di fare smart working, di insomma comunque mantenere il tuo posto di lavoro anche da distanza, la soluzione ideale potrebbe essere andare a vivere da un'altra parte, intorno a Roma, in qualche paese, anche fuori dalla regione, appunto, come dicevamo. Certo che se lo fanno tutti poi si riempie anche quella zona, è finita e ritorniamo da capo a 12.
4: Speriamo si distribuiscano in maniera omogenea. Comunque vado a completare, se vuoi, le notizie, e vado a dirti, rispetto a quello che dicevi tu, il centro cittadino è tormentato sia dalle doppie file, ma anche appunto da ciò che ne consegue, ovvero anche gli autobus che non riescono a

0: camminare, sai a quanto si procede al centro?
1: A quanto? Allora, vi ricordate che avevano messo il limite di velocità a 30 orari, no?
0: Sì.
1: C'era già... Allora, magari arrivarci, ragazzi, perché sentite qual è il limite?
0: Cioè, 1,
1: il limite.
0: Virgola... Sì, no, la velocità
1: la media,
0: media,
1: la media ecco.
0: 1,08 chilometri orari.
2: Cioè, troppo veloce.
1: Veramente c'hai le formiche che ti sgommano a fianco. Eh? È incredibile, ragazzi, è incredibile.
3: Guarda, io ho abitato 25 anni al centro di Roma, esattamente a Via del Tritone. Quando mi sono comprato casa, prima ho cercato il posto macchina e poi ho visto se c'era casa.
1: Però il problema è che il posto auto costa quasi più di casa a volte.
0: A
1: no?
0: volte.
2: E a Via del Tritone quanto può costare una casa? Ecco, non è per le nostre tasche.
4: Bravo. Tanto lo smart è visto sempre come un non lavoro e quindi non te lo danno mai.
1: È vero, c'è anche un po' questa idea, no? Ma quello a casa chissà che fa, non lavora, quindi non tutti sono,
0: no, è vero,
1: sono disposti, ecco, a concedere lo smart working.
5: Lo smart working dovrebbe diventare obbligatorio. Per esempio il mio capo, lui, noi potremmo lavorare tranquillamente in smart working, ma lui pretende di andare in ufficio, quindi è per questo che dico che dovrebbe diventare obbligatorio.
1: Ecco, ma per quale motivo ancora, che ne so, il governo con la benzina a 2,30 euro non potendo tagliare, perché poi ecco c'è anche il problema dei conti, ieri abbiamo saputo che insomma ecco i conti non vanno benissimo, no?
0: No.
1: Poi magari ne parliamo, perché non incentivarlo? Allora a questo punto smart working, almeno così la gente riesce a vivere un po', no?
2: Beh, dovrebbe diventare una legge, Alessio, correggimi se sbaglio, cioè nel senso la decisione spetta al datore di lavoro se sì. permettere lo smart working.
0: Sì, però se ragioniamo tutti, anche senza avere un testo di legge sotto mano, quello che è stato fatto durante la pandemia come provvedimento emergenziale non sarebbe totalmente fuori, no, contesto, perché non stiamo vivendo un'emergenza costi, mi sembra, cioè, di sì.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi
1: assolutamente
0: potrebbe
1: sì.
0: essere anche introdotto attraverso un decreto ministeriale, insomma, l'abbiamo già visto fare e l'abbiamo fatto.
1: Aspettiamo, fiduciosi, speriamo che si rendano conto che insomma 2,40 euro comincia a essere insostenibile, quindi
0: sì.
1: quasi non conviene andare a lavorare, è quasi una rimissione. Giacomo, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Allora, oh. Giacomo, è una cosettina veloce?
6: Sì, sì, dai.
1: Vai. Allora, vai, velocissimo.
6: Allora, io abitavo a 15 km dal lavoro,
1: sì?
6: a Via Cernerio a Roma.
1: Ma
6: ci mettevo un'ora e un quarto la mattina andare al lavoro.
1: 15 km uno dice, vabbè, non è tanto. No, col traffico di Roma diventa un'ora e un quarto, capito?
6: Facevo prima andare a piedi.
2: Infatti.
1: Cioè, sì. E quindi che cosa hai fatto?
6: Mi sono trasferito a Canale Monterano.
1: Io non so manco dove sta, ragazzi, figuriamoci. Dov'è il canale?
0: È nuovo, sarà nuovo.
6: Sopra il lago di Bracciano, in campagna, vicino Anziana.
2: Ecco. Che meraviglia. E hai cambiato lavoro o sei rimasto con lo stesso?
6: Sempre stesso lavoro.
1: Stesso lavoro? Quanto ci metti?
6: 54 minuti col treno.
1: Cioè, capito il paradosso?
2: Col treno, vedi, che manco si stressa.
1: Se ha scelto un posto collegato comunque in qualche modo con il suo posto di lavoro, lo fa con il treno, vabbè, inquina di meno. Sicuramente risparmia
6: qualcosa.
1: No,
6: il bello è che non guido, non consumo la macchina.
1: Esatto.
6: Non metto benzina.
1: Beh, ragazzi,
6: risparmio un botto.
2: In quel tempo puoi dedicarti anche a una lettura, non lo so, una scrollata di cellulare,
6: a dormire.
1: Sì,
2: esatto.
1: Quello,
2: ma i treni passano.
1: Ma quello lo fa anche al lavoro.
6: vabbè. Ogni tanto i treni regionali fanno qualche bizze, ma insomma sì, dai,
1: sì,
6: non ci possiamo lamentare.
1: Anche questo potremo chiedere poi insomma al presidente della regione che verrà a trovarci nel corso di questa mattinata, perché insomma anche i trasporti regionali, ecco, sono cosa sua.
6: Ma poi vogliamo tornare a casa e sentire gli uccellini che cantano, le foglie che cascano dagli alberi, l'aria pulita.
1: Ma perché, scusa, tu moglie non c'è?
0: Questo è
6: no, sono separato.
7: Buongiorno, sono Fabio, ripropongo una giornata nazionale di fermo auto, così non compriamo il carburante, facciamo una protesta, continuo, insisto.
1: Ho capito che insisti, ogni giorno c'è qualcuno che propone questa settimana di protesta, però ecco, poi non parte alla fine. Allora, facciamo così, voi organizzatela, noi aderiamo, va bene?
2: Infatti, fatecelo sapere in qualche maniera.
1: Allora, noi possiamo fare anche da cassa di risonanza, nel senso che voi organizzate, poi noi lo diciamo anche alla radio e magari aderiamo anche, ok? Gabri Venus ha già aderito.
2: Sì.
8: Regà, sulla Nettunense a Briglia, altezza Briglia, dove sta stazione dei treni, benzina 1,954 euro.
1: No.
8: Il diesel 1,979 euro. Andate andate a controllare, che è vero.
1: No, no, dai, questa è una presa in giro, dai, no. Non ci voglio credere. Non è possibile. Non
0: è l'isola che non c'è.
1: Chiuso, ma che dai. È diventato un altro stato adesso, dai, su, ma che non ci credo, non ci credo.
9: Buongiorno! Tanto dobbiamo tutti morire prima o poi. Perciò buona giornata a tutti!
1: Ma scusa, che è momento mori. Cioè, ricordati che devi morire!
2: Vabbè, è bene ricordarlo, lo sappiamo.
1: Ricordati, Flaminia, che devi morire!
2: Più tardi possibile!
1: Sì, sì, mo me lo segno perché. The morning show on Radio Global.

0: muori. Morning
1: Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
2: Fatemi ridere un pochetto, su. On Radio Globo.
3: È il programma che vi sveglia ogni mattina, ma è anche il programma che vi informa ogni mattina con grande informazione, direi.
4: Certo, stai parlando ovviamente di Alessio Morigi, il nostro giornalista.
3: Con tutto il rispetto, però insomma io diciamo che mi fido di più del nostro direttorissimo. Arriva anche oggi Nomentana e la sua rassegna. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Dopo le notizie che ci ha dato il buon Alessio Morigi, che ringraziamo ancora, ottimo lavoro, però non ti offenderai, Alessio, se...

0: arriva No Mentana.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Bufera in casa Tajani. Francesca Romana, moglie del figlio del ministro, tuona dentro casa alla presenza di marito e suocero. Quindi io sarei una cessa che si veste da vecchia. Taglio alto del giornale, Garlasco. Sempio cambia look e si rasa la testa a zero.
0: Sì, è vero.
1: La nuova linea dell'avvocato, accanimento ingiustificato, dichiara illegale. Indagano la persona sbagliata, il mio assistito è Andrea Stempio. La spalla del tempo, Magenta sbaglia la manovra per parcheggiare e sfonda la vetrina di un negozio. La donna si giustifica, c'era scritto entrata libera. E per oggi è tutto, buona giornata.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
12: Qui da noi, nei supermercati Dem.
11: Dem, ogni giorno il meglio.
13: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
14: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
2: The Morning Show,
19: sponsored by MB Arredamenti.
20: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
21: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio, oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
22: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
0: Un'altra mattinata da passare insieme riascoltando tutto quello che è successo nella settimana appena passata con il Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, altra ora insieme.
2: Solo le migliori, Radio Globo.
1: The Morning Show.
3: The Morning Show.
1: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: Buongiorno, questo è il Morning Show ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
0: Il riassuntone di tutta la settimana della Morning Show di Radio Globo. C'è il sabato e la domenica. Cosa proponiamo ora?
5: Soldi trovati e soprattutto pacchi in arrivo non destinati a te, ma che arrivano a te e te, te li apri pure perché ti conosco.
0: Mi son perso, però vabbè, sentiamo.
4: The Morning Show.
6: The Morning Show.
4: On Radio Globo.
0: Giampiero, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno a voi, come state?
0: Bene, bene, Giampiero.
7: Trovassi una busta piena di soldi sarei meglio. Insomma,
0: ma
7: vabbè,
0: Flaminia
7: dai.
0: Sta a pezzi perché ha perso 10 euro in una botola adesso qua per fare la scenetta. Quindi
5: 20.
0: Una donna finita. Senti, allora, dici un po' che cosa ti è successo, velocemente, vai.
7: Allora, mi devo impegnare a creare pochi riferimenti come nomi e paesi, comunque ci proverò. Allora, circa 20 anni fa vado al paese a trovare mia suocera.
0: Che paese?
7: Mi mettere... grazie. Monte dei Pacchi di Siena, okay, sono andato a quel paese là.
0: Okay.
7: Comunque, devo dire che lei mi è sempre stata sulle scatole, però non è mai stata corrisposta.
0: Tua suocera?
7: Ma sempre voluto bene. Vabbè, comunque lei... fa un lavoro dove facilmente guadagna tanti soldi in contanti ed è molto distratta. Vado prima d'andata a lei, mi faccio una passeggiata in paese e una busta attira la mia attenzione, busta lettera.
0: Okay.
7: L'apro, c'erano circa 20.000 euro dentro in contanti. Porco due, allora faccio, ma pensa a sto poraccio, dai, questo qua magari è un dentista che fa fine, arriva a fine mese, queste cose qua.
0: Dentista, ma proprio fatica ad arrivare a fine mese, guarda.
7: È un muratore, volevo dire, scusa, ho sbagliato. E decido di andare ai carabinieri. Mentre vado ai carabinieri, incontro il mio socio. Lasciami perdere, Giampiero. Non mi devo. Ho perso una busta con dei contanti. Non riesco a trovarla. Sto camminando per tutto il paese. E beh, i carabinieri qua la busta non l'hanno mai vista.
0: Dai, no, aspetta, stai dicendo che
8: gli hai detto li ho trovati io?
9: No, sei tenuti e basta.
0: Sei il mio eroe.
7: Volevo sapere la cosa bella? Che a Fia, che tra l'altro adesso è ancora mia moglie, ancora mi ringrazia per quella cosa che ho fatto.
0: Ragazzi, ha vinto. Come ve li siete sputtanati quei soldi? Perché è una goduria quando è così, vai.
7: Sono passati 20 anni, ma che te devo dire? Che se ricorda tra qualche viaggio, qualche. Nulla di particolare.
8: Almeno l'attività, cioè che lavoro faceva per avere tutti questi soldi cash?
7: Dai, se ti dico il lavoro molto particolare, chi è l'ascolto e mi conosce lo capisce. Quindi...
9: quello più antico del mondo.
0: No.
7: Attenzione! Non sono di fare quel mestiere, però.
0: Aspetta, che ci siamo andati vicino, mi sa, eh?
7: Ammetto, non ti permettere.
8: È un burdel.
7: Sto scherzando.
0: Tu stai scherzando, ma noi no, sappilo. Quindi, insomma, c'è poco. Va bene. Ma è ancora viva tua suocera?
7: Vive e vegeta. Ha un'orecchia che funziona e potrebbe stare ad ascoltare la radio. Quindi adesso cerchiamo di...
0: Molto bene.
7: Speriamo che non si ricordi nulla di questa storia.
0: Giusto, perfetto.
10: Il gesto più disonesto che ho mai sentito in vita mia. Ammazza che schifo, regà. Quell'altra pure contenta. Ha esordito la madre contenta. Ammazza che merda.
11: Dai, che faceva lo strozzino. Prestava i soldi a strozzo.
12: Ma oh, questo è un mito. È il mio sogno. Solo che mi suocera quando cazzo si perdi i soldi.
0: Applausi.
13: A me mi pare una stronzata.
12: Certo, perché questo se pensa che uno 20 anni fa se perde 20.000 euro e se lo dimentica, no? Mazza.
11: Aspetta che si è dimenticata di aver perso 20.000 euro in una busta in contanti. Aspetta.
14: Amore, ho trovato 100.000 euro per terra, prepara le valigie. Che bello, amore, dove andiamo? No, te ne vai a f***o.
6: Mio fratello negli anni 90 ha trovato due buste della mondizia, quelle nere, grosse, piene, zeppe dei sordi. La riportate a casa Corsi. Mio padre, come l'ha trovata, gli ha dato fuoco a tutte quante.
0: Ma dai, ragazzi!
8: Ma perché?
0: Ma dai, su, ma per favore! Gianmarco, buongiorno!
15: Buongiorno!
0: Ciao, allora Gianmarco, tu che cosa hai trovato?
15: Noi abbiamo un magazzino di logistica a Milano per e-commerce, ci abbiamo pacchi che vanno, pacchi che tornano, ah, e una volta DHL si è sbagliato e ci ha consegnato un pacco di una russa,
0: sì,
15: e noi neanche ce ne eravamo accorti. Praticamente, vabbè, in bocca questa russa dentro il nostro magazzino, si mette a piangere disperata e tutto quanto, mi fanno, io sono di Roma, quindi mi chiamano i ragazzi, metto i ragazzi a cercare questa borsa, 6-7 ore a cercare questa borsa. Riusciamo a trovare sta cavolo di borsa, apriamo la borsa, una Birkin Hermès da 37.000 euro.
0: Dai!
15: Chiamo la signora, dopo 4 minuti la signora era dentro al magazzino, ha preso la Birkin Hermès, ha lasciato 5 euro di marcia e se n'è andata.
0: No, no, dai! Beh. 5 euro vi ha lasciato.
5: Beh, una poraccia.
15: 5 euro.
0: Sì, una che si compra la borsa a 37.000 euro, capito come? È una poraccia proprio.
5: Una poraccia d'animo. Io?
0: Ah, beh, di animo sicuramente, direi. Dai. Come se
15: io fa? Avrei preferito niente più che altro che 5 euro e che 5
0: no,
15: euro.
0: No, ma almeno 7. 7 euro.
15: Sì. Almeno 8.
0: Ti immagini? No, ragazzi, che roba. Beh, perché lei ha tracciato il pacco e quindi è riuscita a risalire al fatto che l'avessero consegnato a voi.
15: Sì, sì, la verità è che poi io conosco la logistica, quindi avrei potuto dire no, qua non hanno consegnato niente, la borsa era probabilmente assicurata, avrebbe pagato DHL, però gliel'abbiamo ridata sperando in una bontà che avesse dato qualcosa ai ragazzi che stavano a magazzino.
0: Sì, però succede questa cosa di confondere con i pacchi e magari sai, consegnano il pacco. A me spesso capita che mi consegnano dei pacchi che non sono per me, ogni tanto arrivano, non riesco a capire per quale motivo, però insomma ogni tanto succede.
8: E ovviamente li apri, li utilizzi.
0: Beh, mi sembra il minimo.
5: E se li tiene non li riconsegna.
0: Per il disturbo. Ieri, per esempio, mi è arrivata una piastra per i capelli. Utile. Non vedete, stamattina c'ho i capelli lisci.
4: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Jumbo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie. Più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi di pacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
13: The Morning Show.
14: Sponsored by MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
16: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
17: The Morning Show.
16: On Radio Globo.

0: con la gonna cortissima, direi, cortissima.
1: Oggi sono venuta senza, perché sono mezzo bus e non mi si vede. Senti, parliamo di traffico, Massimo, che dici? C'è troppo traffico a Roma, bisogna trovare una soluzione.
0: Sì. Allora, io il capitolo che adesso andiamo ad ascoltare lo chiamerei All'improvviso arriva il genio, perché c'è arrivato Angelo, un nostro ascoltatore, con un'idea geniale.
1: Sì.
0: Vai. The Morning Show on Radio Global. Allora andiamo da... aspetta, come si chiama? Angelo, buongiorno Angelo. Ciao Angelo.
2: Buongiorno a tutti, cari.
0: Allora, tutto bene. Ma Angelo, che hai fatto? Okay. Non hai fatto colazione? Ti sento giù, eh?
2: No, tutto bene, grazie, tutto bene, tutto perfetto.
0: Pensa quando va male.
1: Tutto perfetto, bella risposta.
0: Lo sentiamo un po' così, ecco. Va bene, allora vai. Che ci vuoi dire, Angelo?
2: Allora, io, siccome sono stato molto sofferente per il traffico di Roma,
0: sì.
2: E in pratica ho presentato un progetto, però attualmente non ho avuto nessuna risposta.
0: A chi hai presentato il progetto? Al Comune di Roma?
2: No, al Comune di Roma, alle infrastrutture, no?
0: Alle infrastrutture in generale, cioè
3: al Ministero delle Infrastrutture.
0: Esatto. Ok,
2: sì, bene. Esatto.
3: Quindi a Salvini.
0: Sì.
2: Sì, esatto.
3: Bene.
2: E niente, tuttora non ho ricevuto nessuna risposta, ma speriamo che in seguito.
0: Perché c'ha da fare, pieno di cose, pieno di lavoro.
2: Comunque, dai.
0: ci vuoi un attimo anticipare di che cosa si trattava? Perché a questo punto siamo anche un po' curiosi.
2: Certo. Allora, siccome il grande traffico a Roma è raccordo anulare, è lì che si blocca tutto e poi non riescono neanche a passare i mezzi di emergenza, ambulanze.
0: Sì, è vero, lo dicevamo anche prima. Sì.
2: 115, eccetera. Allora io ho proposto una mini metropolitana che gira esattamente, solo ed esclusivamente dentro il raccordo anulare.
0: E già c'è?
2: Con tutte le fermate.
1: No, metropolitana.
0: Ma scusa,
3: quindi sotterranea?
2: Mini metropolitana. No, sopra, proprio sopra. La metropolitana con dei pilastri al centro del raccordo anulare.
0: Vabbè, come già c'è in altre città del mondo, insomma.
2: Bravo, esatto, anche a Tokyo, in Giappone. Cioè. Era proposto, certo, guardate che è un'ottima idea, perché così tante persone invece di intasarsi con le macchine prendono la metropolitana.
0: Però non credo che non lo sapessero, cioè voglio dire, è una cosa che in altri posti del mondo.
2: Risposta,
1: vabbè, ma hai fatto tutto un progetto anche... Angelo, scusami, hai fatto anche, immagino, tutto il progetto economico,
3: il rendering,
1: chi dà soldi, le coperture,
0: le coperture.
2: Io questo non sono in grado di fare.
0: No, Angelo, le coperture, allora i soldi da dove li tiriamo fuori? Ecco, per esempio,
3: quanti anni durano i lavori?
1: Quanto costa?
2: Questo ovviamente ci vogliono gli ingegneri che fanno questa statistica. Io non sono un ingegnere, io soltanto inviato un suggerimento che poi loro dovranno analizzare se è fattibile o meno. Però
1: ho capito, però è come dire famo la funivia.
0: È come dire, sapete che esistono gli aerei, cioè è la stessa cosa sostanzialmente, capito? Non è che io chiamo il ministero e dico ci potrebbero essere gli aerei, lo sappiamo, già ci stanno, non è che è insomma una scoperta, capito?
2: Però non ci sono le mini metropolitane dentro il raccordo anulare per smaltire il traffico.
4: Scusate ragazzi, perché a me sembra un'idea molto interessante, però sto cercando di capire, lui la vuole tutta intorno proprio al proprio ad anello, come
2: esatto,
4: il raccordo, esatto.
0: C'è parallela al raccordo,
4: però che fai? Cioè se io scendo sulla Roma Fiumicino poi mi guardo intorno, c'è la campagna, cioè nel senso, che faccio? Vado a piedi oppure vuoi anche delle consolari che vanno a convergere verso il centro, o me lasciano lì sull'uscita, e cioè pecore.
2: Cioè, se il discorso, se quello è una zona che non è abitata, penso
0: mica
2: che
0: è colpa sua,
4: ma le uscite sono tutte così.
0: Ho capito, amica, adesso può fare tutto lui. Lui c'ha avuto un'idea. Adesso
1: le pensiline.
0: C'hai ragione.
2: C'è la rustica. Quando uno esce sulla Tiburtina c'hai subito la Selenia a due passi, ci sono molte fabbriche a due passi.
0: Hai ragione.
2: Evitare di prendere la macchina, no? Cioè io se lavoro alla Selenia, ipotesi, scendo dalla metropolitana del raccordo anulare, c'ho la Selenia.
0: Angelo, lo sai che ti dico? Non mi spiego come mai non ti abbiano risposto. No. Io sta cosa non mi capacito.
3: Perché le lungaggini della politica.
0: No, però non mi capacito, ho un'idea brillante perché non è stata presa in considerazione. Maledetti, guarda, veramente maledetti. Dillo con me, maledetti, dillo con me.
2: Se voi guardate l'uscita della Rustica, di fronte è pieno di fabbriche, cioè uno scende dalla metro e va in fabbrica, tutto qua.
0: Sì, va bene.
3: Ottima idea.
0: Buono. Adesso anche noi manderemo una mail, va bene?
2: buon lavoro.
5: Io propongo un nuovo raccordo, un secondo raccordo al di sopra di quello esistente, tipo sopra elevata.
6: Ah, bella idea. Che fai lavori, chiudiamo il raccordo 10 anni. No, ottima idea.
7: No, no, no. Ma neanche a me ha mai risposto. Io ho mandato progetto qualche mese fa, dai, dicendo che volevo fare l'acqua calda con la caldaia, ma non ho avuto ancora risposta.
8: Io direi fammo un anello sull'anello del raccordo, fammo un altro raccordo sul raccordo, fammo poi un altro anello dell'anello dell'anello.
9: Cioè, per me questi pagate, oh. Per me pagate, oh. Ah, se no c'è cosa, oh.
10: Strano che gli avete messo la musichetta a questo. The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: meteo.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
2: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso del weekend il tempo migliora per la rimonta dell'anticiclone da ovest, dunque anche sul Lazio avremo un sabato con prevalenza di sole, qualche annuvolamento presente al mattino e poi cieli per lo più poco nuvolosi per il resto della giornata. La ventilazione sarà in graduale attenuazione con il clima un po' fresco, di notte al primo mattino si scende anche intorno ai 12-13 gradi di minima, poi massime ancora molto gradevoli intorno ai 25-27 gradi, temperature che poi torneranno ad aumentare da domenica. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
12: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount.
12: Giusti discount.
14: Ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
19: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
20: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
21: The Morning Show, sponsored
22: by MB Arredamenti.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
25: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: con il meglio, una settimana dove sono successe delle cose importantissime anche a livello religioso.
1: Una svolta epocale per i testimoni di Geova che aprono dopo 80 anni finalmente alle trasfusioni di sangue.
0: Ah, io pensavo che ai cui si è rotto il citofono. No, invece no, vabbè. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Dove sono successe delle cose importantissime anche a livello religioso.
1: Una svolta epocale per i testimoni di Geova che aprono dopo 80 anni finalmente alle trasfusioni di sangue.
0: Ah, io pensavo che ai cui si è rotto il citofono. No, invece no, vabbè. The Morning Show. The Morning Show.

0: Non mi sono mai interessato molto alla vicenda, diciamo così, religiosa.
1: Sì.
0: Però ecco, mi sembra di aver capito che comunque ci sono ancora delle restrizioni,
2: delle
0: e delle regole. Poi magari ecco, se c'è qualcuno che ci può dire in maniera approfondita, ma sai qual è la mia curiosità rispetto a questo argomento, no? Quelli che oggi accolgono ecco questa novità con entusiasmo,
1: sì,
0: tutto quello che volete. Però quelli che invece fino a ieri hanno dovuto rinunciare, magari qualcuno ci ha perso anche la vita, cioè c'ha un parente che ha perso la vita, capisci?
1: Questo è inquietante quello che dici,
0: io...
1: perché è vero.
0: No, però mi sono fatto questa domanda, dico, e quello che però fino a ieri invece con questa regola ha dovuto rinunciare magari a curarsi, a qualcosa che poteva...
1: Anche perché non parliamo di una libertà di scelta o di una restrizione su un tema, che ne so, alimentare, cioè da oggi puoi tornare a mangiare una cosa che t'avevo vietato.
0: Esatto.
1: Cioè qui si tratta di un parente potenzialmente che aveva bisogno di una trasfusione.
0: Sì,
1: hai ragione quando dici tu ci sono delle restrizioni, qui c'è una differenza di vedute su globuli rossi, globuli bianchi, plasma, piastrine, insomma c'è qualcuno che probabilmente potrebbe aver rimesso la vita per rispettare le indicazioni.
2: Allora, ho letto che c'era la possibilità di fare delle autotrasfusioni, cioè nel senso mettere da parte il tuo stesso sangue e poi fartelo immettere quando ne avevi bisogno, però solo questo. Adesso che c'è questa apertura...
1: Ma non per tutti, infatti questa cosa che dici tu ora è possibile, prima pure c'era un po' di controversie.
0: Insomma, dato di fatto che ci sono delle persone che hanno perso la vita, no? Rinunciando proprio a una trasfusione. Quindi mi viene da dire, ok, adesso cambiano le cose, però quelli che invece prima ci hanno perso la vita, per carità, poi sono scelte, no? Scelte private di ognuno di noi. Rimane il fatto che però se io fossi un parente dico, ma ieri quello ci ha sacrificato la vita e oggi invece magari si può. Cavolo, qualche domanda me la faccio. Però noi, siccome io non sono un testimone di Geova.
2: Non sono un testimone.
0: E quindi sentiamo se qualcuno vuole dire qualcosa rispetto a questo argomento. Noi siamo qua e quindi 06 89 28 99 6. Monica, buongiorno, benvenuta su Radio Globo. Ciao Monica.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao.
0: Vai, dici tutto Monica.
3: Allora, io sono infermiera. Lavoro da 30 anni in un policlinico a Roma e anni fa io lavoravo in una terapia intensiva pediatrica. È arrivato questo bambino con un bruttissimo trauma stradale,
0: povero.
3: Bambino piccolo, di 4-5 anni, insomma, così i genitori testimoni di Geova hanno vietato la trasfusione di sangue, senza la quale questo bambino sarebbe morto. Perché il bimbo è stato portato immediatamente in sala operatoria.
0: E che cosa, succede? Cioè, poi è stata accettata.
3: Allora, il primario, il primario ha fatto denuncia. La magistratura ha tolto la patria potestà ai genitori e noi abbiamo potuto infondere il sangue al bambino, che poi si è salvato.
0: Perché i genitori comunque continuavano a rifiutarsi. Vabbè, ma d'altronde la loro religione però dice quello. Quindi se sei...
3: lo so, però tu puoi decidere sulla tua vita, non sulla vita degli altri.
0: Siamo d'accordo, ma io guarda la domanda che ho fatto prima, però adesso ecco c'è questa apertura. Tu immagina quello che magari i genitori di quel bambino, che però in quel momento seguivano le regole e adesso invece si ritrovano con le regole cambiate, no? Per carità, poi tutto cambia nella vita, però...
3: poi il massimo rispetto per le idee di tutti, ci mancherebbe, però certo veder morire un bambino perché la tua fede ti dice che se Dio ha deciso così, insomma, mi è sembrata una cosa veramente... folle, come dire, ecco, da sanitario è veramente brutto, quindi io sono felice che sia andata in quel modo, ecco.
1: Eppure
3: noi, per carità, sulla nostra vita noi possiamo decidere, però ecco, un bambino, perché un genitore deve decidere chi vive e chi muore? Cioè questa cosa,
1: no, poi soprattutto quando c'è possibilità di salvarlo, questo è inaccettabile, credo.
3: Capito, perché infatti adesso si sono resi conto che per un trafiletto scritto sulla Bibbia per 80 anni magari hanno sbagliato, quindi tutta quella povera gente che
1: pensa alle vittime prima.
0: Sì, sì, però io adesso non voglio nemmeno, cioè, sai, insomma, schiera. No, nel senso che ogni religione poi ha la sua contraddizione, cioè, quindi non è che dici, sai, il testimone di Geova, rispetto per tutti, però la domanda me la faccio, dico, se quel bambino avesse perso la vita e oggi invece cambiano le cose, insomma, me lo darebbe un po', no?
3: Esatto. The Morning Show on Radio Global.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Anche il weekend non vi lasciamo da soli, lo sapete, ci trovate su Radio Globo e su Globo TV con il meglio della settimana. Avanti il prossimo capitolo.
3: Guarda, parliamo di corrieri che lavorano anche durante il fine settimana, corrieri che si ritrovano davanti delle persone che quando ricevono i pacchi poi fanno i furbetti, e non ti voglio dire di più, eh.
2: Hai capito? The Morning
4: Show on Radio Globo.
2: Sai che questa cosa però di spedire la droga, io me la ricordo da quando ero ragazzino, sentivo insomma che c'era questa leggenda.
5: Sì, sì, di quelli sentivo, che andavano, leggenda.
2: No, di quelli che andavano ad Amsterdam e si spedivano la droga,
6: è
2: dentro
6: vero.
2: Una lettera,
3: le
2: però
3: cartoline.
2: La mandavano a un indirizzo che non era il loro naturalmente, capito?
6: È vero, funzionava.
2: Come fai a dirlo?
3: Si prendevano due cartoline, si metteva il fumo o l'erba in mezzo tutto spappolato e si univano le cartoline, si incollavano tra loro, così c'era la cartolina da una parte e l'indirizzo dall'altra, ma dentro c'era altro.
2: Sì, dai, non è che puoi andare a controllare, non c'erano i mezzi che ci sono.
6: No,
2: oggi,
6: c'era,
2: no?
6: Una sola cosa che faceva la differenza di tutto questo mondo, che entro un grammaggio la lettera passava come una lettera. È evidente che se spedisci una cartolina e pesa mezzo chilo, la aprono e poi
3: no.
6: Quindi
2: sì,
6: erano poche le quantità
3: poche,
6: che si potevano,
3: sì,
6: spedire.
5: Andava
6: sì,
5: distribuita su molte cartoline. Questo spiega la collezione.
6: È un lavoro.
5: Spiega la collezione che c'ha a casa.
2: Cartoline, certo. La collezione di cartoline e francobolli. Ok?
7: Massa questo che vicino infame che c'ha.
2: Oh. Però insomma pure quell'altro, voglio dire, gli accollava la droga. Non è proprio il massimo. Pensa, passava pure i guai, capito?
5: Ma quello è stato un incidente, lui non voleva dirottarla al vicino, lui si era messo un falso cognome e una falsa targhetta di citofono. È il corriere che ha sbagliato, quindi non c'era intenzione di inguaiare il vicino.
2: Comunque attenzione a quando ordinate i pacchi, perché uno dice vabbè, ma è roba mia, ti pare che qualcuno lo apre, non lo apre, e vai a sapere, poi magari avete ordinato qualcosa di strano, tipo qualcosa che magari fa anche un ronzio e vibra. Adesso ogni riferimento è puramente casuale e magari finisce al vicino che c'ha la curiosità di vedere che succede, che c'è là dentro, fammi dare un'occhiata.
5: Quello scommetto che non ti dice che gli è arrivato.
2: Ecco, che fai lì, che fai lì, che fai?
5: O affronti il disagio o fai finta di non averlo aperto.
2: Comunque attenzione, perché questi errori con i pacchi ci sono. L'altro giorno dicevamo anche che c'è quello che se lo tiene,
6: sì,
2: quello che fa finta di niente, ma c'è un'altra cosa che fa combattere nei condomini, perché se non ci sono le telecamere spesso sento di problematiche legate alla sparizione dei pacchi, il corriere che consegna e poi questo pacco che magicamente sparisce nel nulla. Allora, come fa a sparire nel nulla? Ci sono i maliziosi che dicono che è il corriere stesso, ma il corriere stesso ha centinaia e centinaia di pacchi, quindi perché proprio quel pacco lì?
3: No, ma poi devi specificare ogni volta che ordini un pacco se te lo può lasciare nell'androne, se lo può tirare dentro al cancello, quindi se il corriere mette consegnato vuol dire che qualcuno ha firmato e quel pacco è stato consegnato.
2: No, ma poi magari quello che ho detto succede sempre in quel condominio lì, quindi vuol dire che forse in quel condominio c'è qualcuno, c'è qualcosa, chissà.
3: C'è una mano lesta.
2: No, mi viene la curiosità di sapere se qualcuno invece ha scoperto dove andavano a finire questi pacchi e chi prendeva questi pacchi. Perché ragazzi, succede molto molto molto spesso nei condomini.
3: Guarda, una volta ero proprio a casa di mia suocera a Torlupara, in un condominio con tutte persone anziane. Il dirimpettaio di mia suocera è un ragazzo giovane e si è messo un giorno, quando c'ero anch'io a casa, a citofonare, a suonare a tutte le porte per chiedere se avessero visto questo pacco che era stato dichiarato consegnato, invece lui non l'aveva ricevuto.
2: Certo.
3: E quello stava a fa un casino, però vabbè, quello poi dipende dalla persona, però non si è mai scoperto dove fosse finito effettivamente quel pacco.
2: E poi c'è la chat del condominio: qualcuno ha visto il mio pacco? Io no.
3: Io no.
8: Ve ne dico un'altra per le buste con la droga inviate da Amsterdam. Si doveva mettere del caffè dentro la busta in maniera tale che il cane all'aeroporto non sentiva odore di droga.
2: Senti gli esperti,
9: Ma magari mi arrivava a me quel pacco.
2: Eccolo là, vai. Per altri consigli sullo spaccio risintonizzatevi domani, eh. Non so, mica noi.
10: Ma c'era qualcos'altro, qualcosa di valore, sto pezzo del m***a del vicino?
2: vabbè,
6: che doveva fare? Cioè, gliel'hanno dato,
8: capito? Ma questo c'ha un vicino che è l'infame, piede nel pezzetto e poi dai.
2: Senti i tossici come stanno,
10: Buongiorno, il Corriere, ho una consegna per Massimo Bari presso Radio Globo. Scendete, grazie. Viene l'Amsterdam.
0: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Siamo arrivati alla fine di questo primo appuntamento, perché domani si bissa, eh?
1: La voglia, oh, che stiamo scherzando, eh. Tutti pronti, ore 7 nella giornata di domani, domenica, ragazzi.
0: Brava, diglielo, eh. Non mi fate che poi vi dimenticate, noi stiamo qua ad aspettarvi, oh. Non sia mai, eh? Oh. Non sia mai, non sia
1: noi
0: mai.
1: Prendiamo i posti intanto.
0: Fatti chiari, amicizia lunga, domani di nuovo insieme, sempre con il meglio della settimana del Morning Show. Per ora ci salutiamo, quindi grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie a te, Massimo.
0: Saluti a tutti voi che ci avete seguito con il Morning Show di Radio Globo. Ciao!
2: The Morning Show. The Morning Show. Radio Globo. Il Morning Show è stato offerto da
3: MB Arredamenti.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in via Appia 892, in via Casilina Angolo Gra e in via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
12: Ah, 50 e 50 50 e 50.
13: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
8: Sono le 9:57, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo le migliori. Auto.
3: hits in FM.
20: Streaming.
3: Tab.
20: E sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
22: Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, traguardo raggiunto, finalmente weekend. Ben ritrovati tutti su Radio Globo da Roberta Coletti. Anche oggi vi faccio un

0: Getà.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
0: La mia carissima amica che purtroppo adesso è dovuta fuggire da questo paese, però
2: chi conosce?
0: Però lei si è improvvisata, poi l'hanno trovata, vabbè.
3: Sei
0: però
3: dentista?
0: No, è igienista dentale, che comunque non lo puoi fare perché serve la laurea. Lei insomma comunque si è ingegnata, ha capito un attimo come funzionare e andava a sbiancare i denti di casa in casa, facendosi pagare forse un po' troppo in nero per quanto.
3: Ma ragazzi, però, ma non si fa, ma non ci si improvvisa, medici.
0: Si apprezza il genio criminale.
3: Ma neanche tecnici.
2: Questo sono attratto in questo momento, dopo questa ennesima storia, oggi il 23 settembre, sono attratto da questa genialità, come sono stato attratto in passato dai dittatori, perché tutti a parlarne male, ma vi pare semplice? Cioè, sareste mai in grado voi di fare il dittatore nella vita? Guardate che è una cosa difficilissima, solo pochi sono riusciti.
3: Ma gente da psichiatra!
2: Ma no, c'è una intelligenza sovrumana.
0: Laterale.
2: Stessa cosa. Cioè, a star lì a fare. Quando è il momento? Che cosa è successo in quel momento quando quello dice: sai che c'è? Adesso faccio il finto ginecologo. Cioè, uno un giorno, immaginate, no? Sta facendo colazione, magari nella tristezza e nelle occhiaie. Sta là così a intingere un pezzo di pane duro con un po' di muffa verde da una parte, nel latte e caffè, sta là e fa: sai che cazzo? Sai che faccio? Il finto ginecologo.
3: Ma è da internare uno così.
2: Ma certo, però da una parte c'è da apprezzare.
0: Assolutamente, sono d'accordo.
2: Sai che posso fare? Il radiologo. Dopo tutti questi anni, radiologia, vieni a dire qualcosa. Esatto. Contestatemi!
1: Tutto bloccato.
4: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
4: Solo su Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
5: Gioca con noi
4: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare!
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
13: Siete su Radio Globo, amici, la regola per portarci a stare bene è

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: house.fileni.it.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro. Mauris.
4: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: avvicinando alle 11, magicamente c'è questo tempo che sta volando. Oggi sabato 26 di settembre, poi con questo sound, questa energia, ragazzi, cioè è automatico, non c'è niente da fare. Non c'è niente di più semplice, poi come qui si entri subito in un happy mood, perché sono le hit di Radio Globo che ci trasmettono solo vibrazioni positive, poi una carica di energia assurda che ci aiutano ad affrontare poi tutte le giornate, ma siamo nel weekend e quindi abbiamo solo voglia di divertirci insieme.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
3: Amore, aiutateci!
1: Ascolta. In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Agrifamily!
10: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
11: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
16: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
17: Oh my car!
18: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
19: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
18: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
19: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: 10:56, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
0: Anche l'ultimo weekend di settembre, ci stavo pensando proprio in questo momento. Dai una bella mattina.

0: be back.
1: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
4: Wake up!
5: Good morning, the morning show.
6: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
8: On Radio Globo.
5: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
13: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Caselina, Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big. Big.

inevitabilmente qui si torna indietro, facciamo proprio un enorme salto anni 2000, grandi protagonisti The Killers con la loro hit Human, solo le migliori.

0: Weekend. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 5 minuti.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro. Mauris.
2: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
3: Che su Radio Globo una hit dietro l'altra, ripartiamo con Usual Moving to the Sun.

0: tutte le mattine dalle 7 alle 10. Morning Show live on Globo TV.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Il tuo contante scontato.
1: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me,
2: I'll be back. L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
3: Agri Family!
2: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
10: Qui da noi, nei supermercati Dem.
9: Dem, ogni giorno il meglio.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
12: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
1: Sono le 11:54 minuti, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
15: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori in FM.
18: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: Oh, ma sbaglio, oggi fa un po' più freschetto. Stavo dando un'occhiata alla temperatura.

0: state tranquilli, anche l'indecisione è un'attività riconosciuta dal Ministero del Weekend, non lo sapevate? Si può anche non fare nulla, ascoltare Radio Globo tutto il tempo, che tanto qui ci si diverte insieme tra mille emozioni diverse e non ci serve altro.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Come ce l'abbiamo e lo paghiamo, io direi di sfruttarlo. Quindi Alessio, ti pregherei di dirci quelli che sono, insomma, le più importanti, ecco.
3: Sì, perché si è votato urne aperte in due paesi chiave europei, Germania e Russia. Andiamo in Germania, dove l'AfD vince anche in Mecklenburg-Pomerania. A Berlino invece trionfa la Link, ma Merz non molla. Debacle della CDU, per la prima volta fuori dal parlamentino.
4: Scusa,
3: di un land.
4: Sì? Potresti dire una parola in italiano? Una, cioè,
3: siamo,
4: ma
3: in
4: detto?
3: Siamo in Germania.
2: Germania.
3: E sono i partiti tedeschi.
4: Ok, perfetto.
3: Poi, tra l'altro, dovreste essere anche. Dimmi.
2: No, dicevo, praticamente, per farvi un po' il quadro della situazione, perché adesso l'ha fatta tutta. No, è che sostanzialmente chi governa in questo momento, il partito di chi governa, cioè sta rischiando di non entrare nemmeno, di non superare la soglia di sbarramento.
3: Esatto.
2: Cioè, non so se vi rendete
3: vedi
2: conto.
3: Vedi che hai capito, però.
2: Perché l'ho sentito da un'altra parte.
1: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
8: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
9: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
10: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
14: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

protagonisti della scena rock internazionale ormai dal 2002. Questo lo sa chi li segue dall'inizio. E quindi non dovete assolutamente perdere l'evento, già lo saprete perché è stato annunciato già da qualche mese. L'11 aprile del prossimo anno torneranno in concerto in Italia e precisamente all'Unipol Forum di Assago. Ora The Bosa, c'è il nuovo singolo dopo Magnetic, questa è Lose Myself.

Total Black, molto sexy, raffinato, e poi è stata vista anche sui social, seduta in prima fila con altre note colleghe della musica italiana. David Guetta, Nia.

0: compagnia qui su Radio Globo Only the Hits. Oh, ma andiamo a sentire anche il meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore permangono condizioni meteorologiche di tempo stabile con clima asciutto su tutto il Lazio. I cieli risulteranno sereni e tersi in serata. E per quanto riguarda la giornata di domenica, l'alta pressione sarà dominante su tutta la regione. Questo vuol dire non solo tempo stabile con prevalenza di sole, ma anche temperature massime in lieve rialzo, fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: 178 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 1° ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 euro al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
5: C'è alcun dubbio sul fatto che loro siano tra i gruppi? Fenomeno globale musicale di questo 20

0: giorno, perché sanno benissimo che è vietato parlare di lavoro, amici. Godetevelo che domani è già domenica, poi lunedì inizia già a guardarci un po' a malino.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Oh my God!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Ricami, stampe, personalizzazioni, dal ricamatore, dal 2022, abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813, visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro!
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Quattro minuti alle 13, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori in FM.
19: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
20: Globo TV.
14: Stiamo per entrare anche nell'ora del pranzo e nel weekend della radio che suona solo le migliori. Radio Globo, intendo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

provando a riposarsi un pochino, a ritrovare un po' di normalità, ma sarà prontissima a tornare l'anno prossimo con il tour negli stadi italiani, Holly Stadi 27. 13 e 16 minuti. Allora,

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me,
2: I'll be back. L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Heaven Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su heavensportingclub.it. Heaven, Roma, si allena qui.
3: AgriFamily.
4: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: 1878 sa di felicità.
1: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
2: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
3: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernelle, varie profumazioni, 2,59
5: euro. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
7: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
8: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
9: 13:36 minuti.

questi produttori australiani Now hanno remixato, hanno praticamente creato questo mix nostalgico inserendo un mashup perfetto, quattro classici di Elton John.

0: ad amare anche dopo che è finita una storia d'amore. Beh, loro ce l'hanno spiegato. Karol G e Bruno Mars con questa Still, mamma mia, che da piangere.
1: Io non ho mai amato dopo la fine di una storia d'amore.
0: Anzi,
1: no, proprio vai via.
0: Mamma mia,
1: da me.
0: Lasciami stare.
1: Basta.

0: più vedere.
1: Certo, però una persona che viene lasciata
0: è diverso. Io
1: certo.
0: Ho sempre lasciato, per fortuna.
1: Pure io, mamma mia.
0: Vedi, grandi amici.
1: Ok, ragazzi, l'avete sentita? È qui!
0: Eccoci!
1: Angelica Baraldi, io vi terrò compagnia per il pomeriggio di questo sabato 26 settembre, ragazzi! È stato bello? No, sì, non me ne frega niente, torno lunedì. Buon weekend!
0: È stato bello, ciao!
1: Oggi sto così, capito?
0: Ma certo!
2: Ciao! Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
3: Aiutateci!
4: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
5: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
5: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Radio Globo.
1: Promotion. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
9: Ciao, ciao a tutti.
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
9: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
9: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
9: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
9: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
10: Wait for me, I'll be back. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
12: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
13: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
15: 13:57 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Solo le migliori.
3: Hits in FM.
18: Streaming.
3: Tab.
18: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
1: Ma buongiorno e buon pomeriggio ormai. Le 13.58 di questo sabato 26 settembre. Buon sabato a tutti. Io sono Angelica Baraldi. Staremo insieme fino

mentre erano in tour in bus, una delle collaborazioni di maggior successo del gruppo Drum and Bass, il Rudimental, insieme alla bellissima voce di Ed Sheeran. Questa è Lady Dolom su Radio Globo. Morì.

questo brano abbiamo consacrato i Muse a livello internazionale. La loro Time Is Running Out, infatti è il loro primo pezzo ad essere entrato nella top 10 inglese. Ora arriva anche Harry Styles qui su Radio Globo.

0: casa.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Quindi nuovo appuntamento con Sailor Moon, addirittura nuova stagione.
3: Sì, sì, nuova stagione, è cambiata la ragazza.
2: Come si chiama questa puntata?
3: Sailor Moon in Rehab.
2: In Rehab, molto bene, andiamo col Sailor Moon.

0: giorno di riabilitazione dalle brutte abitudini libidinose. Oggi con il dottor Gnagna-san verrò legata al lattizzometro, un sistema di ablazione elettrocinetica per l'incenerimento e la neutralizzazione molecolare degli impulsi mignottidi. Forza Bunny, ce la puoi fare!
1: Benvenuta Bunny, si comincia. Indica da 1 a 10 il grado di attizzamento per l'avvitatore elettrico.
0: 5.
1: Il pollice destro di un rumeno di grossa taglia.
0: 8.
1: Il drago di Komodo.
2: 9.
1: Pingu.
3: Aumenta sa scarica.
4: Inguami nelle buie segrete rettali del mio ano.
5: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A Vecetus, ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus!
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
9: Wake up!
10: Good morning!
11: The morning show.
12: Buongiorno!
13: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Siete il mio appuntamento mattutino.
15: The morning show.
16: On Radio Globo.
17: Sponsored by
18: MB Arredamenti.
19: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
20: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
21: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
22: Qui da noi, nei supermercati Dem.
21: Dem, ogni giorno il meglio.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think big, become big.
26: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
27: 14:21 di questo bellissimo sabato 26 settembre, di nuovo buon sabato e buon weekend a tutti. Ora ci carichiamo come si deve con l'ultimo singolo di Peggy Gou, Woman.

che ci svegliasse un po' da questo coma, perché immagino quanti di voi ieri sera hanno fatto le ore piccole, magari stanno tornando in vita proprio in questo momento. Quindi ragazzi, non mollate, c'è sempre Radio Globo qui insieme a voi.

0: l'ultimo singolo di Cesare Cremonini, Paparazzi su Globo. Il singolo appena uscito, proprio l'ultimo, ultimo, ultimo di Cesare, infatti anticipa il suo nuovo album Amateur. Bella pronuncia al francese, io purtroppo ragazzi il francese non ce l'ho, Amateur, vabbè tipo così. Ed è un po' una svolta a livello artistico e musicale, perché si allontana dalle sue solite ballad acustiche e abbraccia un suono un po' più rock, un po' più sfrontato e anche adrenalinico, se possiamo dire. E questa nuova versione di Cesare ci piace.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.
15: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
0: Che affronta un tema molto delicato, ovvero la percezione che abbiamo nel nostro corpo e le insicurezze che ci portiamo dietro. C'è l'ultima di Somber, My Body Isn't Ready.

Tokyo. E in realtà quando Guy ha scritto questo singolo non era mai stata a Tokyo in vita sua, perché questa città rappresenta per lei una sorta di meta ideale della mente, un concetto astratto dove perdersi per poi ritrovarsi. Ora su Radio Globo torna anche Fabri Fibra e la sua Goya.

0: altrimenti potete andare sul nostro sito radioglobo.it e cliccare ascolta la diretta, altrimenti vi do questa chicca finale: se siete a casa, quindi non siete in giro, non siete in macchina e avete un dispositivo Alexa, basta dire Alexa riproduci Radio Globo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
3: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
2: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
8: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
0: Sono le 14.57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
0: Ma buon sabato 26 settembre, buon weekend a tutti. Finalmente è arrivato il momento di staccare la spina da tutto. Quindi oggi godiamocela. Io sono Angelica, con voi fino alle 17.

5 Seconds of Summer. Io ero una super fan, cioè per me tipo One Direction e loro erano vita. Che imbarazzo dirlo qui in radio, però così ognuno passa le proprie fasi musicali, ragazzi. Ora torna Samurai J e Vito Salamanca su Globo.

0: Beautiful, Miley Cyrus con Easy Lover su Globo. Miley Cyrus ha rivelato durante un'intervista, proprio dichiarato di aver iniziato a scrivere questo brano più di 4 anni prima rispetto alla pubblicazione, quando Beyoncé stava selezionando le canzoni per il suo progetto country. Miley pensò che il ritornello di Easy Lover fosse perfetto per quel genere, quindi lo rielaborò tutto, però alla fine Beyoncé, niente, ha scelto un'altra canzone, spingendo poi Miley a tenere questa Easy Lover per sé e a completarla in una veste un po' più rock. Infatti è stata la decisione giustissima.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 12 ottobre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi
2: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
6: 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

0: mani basse ha fatto la storia dell'hip hop, pubblicato nel lontano 2003, quindi abbiamo fatto un bel throwback. E Pharrell Williams ha messo le mani sia nella produzione ma anche portando il suo falsetto nel ritornello. Ora c'è Brescia su Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: rielaborato con un groove contemporaneo e anche molto energico, dobbiamo dire. E ovviamente quando alla base c'è un pezzo così forte, è ovvio che poi il risultato è straordinario.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll

0: house.fileni.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, superprezzo 9,90 euro.
2: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
3: Pronto? Riavere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
4: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Hicknusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
9: Un super gruppo tutto al femminile che ha conquistato le classifiche internazionali grazie a un pezzo molto provocatorio. Ci sono le Cat's Eye.

vera storia d'amore, perché dovete sapere che hanno girato delle scene un po' hot nel video e quindi lì è scattato tutto. C'è Angelina Mango e Marco Mengoni su Globo.

pubblico del Festival di Sanremo e con cui anche ha conquistato il premio della critica Mia Martini, e personalmente mi mette sempre di buon umore ogni volta che l'ascolto. Era Fulminacci, ora arriva anche l'ultima di

0: stata più e più volte durante i vari DJ set in giro per il mondo, e visto l'entusiasmo del pubblico, specialmente dopo che David Guetta l'ha suonata davanti al pubblico del Tomorrowland, i due artisti si sono convinti a pubblicare questa traccia ufficialmente a inizio settembre, proprio come inno di fine estate.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
11: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
12: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
0: Sono le 15:57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming,
20: DAB
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
0: E di nuovo buon sabato e buon weekend anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto ora. Io sono Angelica Baraldi, diamo inizio alla nostra ultima ora insieme di oggi.

4 Zone R&B Pop che ci piace tanto, però in pochi sanno che questo singolo non è un brano originale di Jamelia, ma è stata scritta e composta da una cantante danese, e quindi poi i produttori decisero di riproporre la traccia Jamelia, che la ricantò.

0: David con Next Summer su Radio Globo. Big news per Damiano David, ragazzi, ma sicuramente l'avete già visto sui social. Si è appena sposato con la cantante americana Dove Cameron, si sono scambiati i voti in Toscana nel borgo di Montalcino, un borgo molto bello, molto carino. Una cerimonia molto riservata, appena 30 invitati tra amici e familiari. Ovviamente poi i gossipari e i fan si sono scatenati perché hanno notato l'assenza degli altri membri dei Maneskin durante la cerimonia, ma poi si sono tranquillizzati quando li hanno visti al mega party post matrimonio con oltre 200 invitati.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale.
2: Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni.
1: Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi.
2: La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: 50 e 50 50 e 50,
4: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Mozzarella vallelata, fior di latte, 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello sta a Brincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Dei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: suo primo road movie, una specie di diario di viaggio che ripercorre le tappe più importanti della sua carriera e per mostrare soprattutto chi è Blanco, qui con la sua Bruciasse il cielo su Radio Globo. E adesso ragazzi è arrivato il momento di scoprire come sarà il meteo nei prossimi giorni, quindi passiamo subito la palla agli amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande impero, il pane come quello di una volta, lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore permangono condizioni meteorologiche di tempo stabile con clima asciutto su tutto il Lazio. I cieli risulteranno sereni e tersi in serata. E per quanto riguarda la giornata di domenica, l'alta pressione sarà dominante su tutta la regione. Questo vuol dire non solo tempo stabile con prevalenza di sole, ma anche temperature massime in lieve rialzo, fino a toccare localmente i 26-27 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
17: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
0: Le 16:37 di questo sabato 26 settembre, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina

0: Eccoci, allora come stai? Che bello averti qua oggi, è un orario un po' diverso, però...
1: Fuori c'è una giornata pazzesca.
0: E noi siamo qua.
1: Bello, mi sono fatto praticamente questo viaggio bello. Tangenziale vedendo il sole, immaginando anche magari una situazione mare, no? A quest'ora,
0: sì,
1: gli ultimi sprazzi di estate.
0: Tipo un bel aperitivo sul lungomare a Ostia, così col tramonto.
1: Allora via, invece... via Pietro Boccanelli 27 per lo spritz. Ok,
0: siamo qua.
1: La compagnia ce la mettiamo noi, lo spritz ce lo mettete voi.
0: Esatto,
1: mi sembra un giusto compromesso.
0: Mi sembra perfetto. Ragazzi, trovate Tommy qui fino alle ore 20. Noi invece ci sentiamo domani dalle 18 alle 22. Da Angelica è tutto. Ciao belli.
1: Ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99 TAI 5,14 anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
5: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dei supermercati Dem, ogni giorno il meglio.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Sono le 16:56 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
18: e sul canale 91 del digitale terrestre.
19: Globo TV.
1: Grande Tommy! Eccolo qua! Diciamo in versione weekend, mi mancava. 16 e 5.

0: 2003 con Hidden Agenda sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Lui che ha caratterizzato, soprattutto musicalmente parlando, i primi anni 2000, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Invincible, One Republic Invincible. 17:15, chissà quante volte ci siamo sentiti invincibili. Dai, almeno una volta nella vita ci siamo sentiti con quella voglia di dai, adesso non mi butta giù nessuno. Che poi alla fine c'è anche chi dirà: ma sai, l'importante non è cadere, ma sapersi rialzare. Che poi è una delle tante massime che girano sui social e che ti dicono ogni volta che sbagli. Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: E non era di domenica, sai, al pranzo, no, in famiglia, in cui nonno dice quello che pensa, no, era
3: Hai detto proprio bene comunque, nonno.
2: No, perché è ingenuo, è ingenuo, è cattivo,
4: Però ragazzi, adesso un minimo di ragionamento c'è dietro le parole di Tajani, no? Ok? Che erano, diciamo, delle parole di buonsenso se oggi, controllando il calendario, fossimo nel 1400, diciamo, no?
3: Esatto.
4: Se
3: meno
4: noi
3: male.
4: Fossimo nel 1400, probabilmente avrebbe. Però vediamo un attimo se effettivamente c'è qualcuno che invece la pensa esattamente così, no? Mm. Se tu vedi una ragazza appariscente, una ragazza, diciamo, un po' così disinvolta, probabilmente è una ragazza che ha determinati valori.
5: Però ecco, è quello il fatto. L'errore, a mio avviso, in primis è dare un giudizio estetico correlato poi alla persona. Cioè, oggi questo è veramente anacronistico. Ma non puoi pensare che, siccome una persona ha la gonnellina più corta, allora è più inaffidabile. Poi abbiamo, devo dire, anche sbagliato a incasellare Flaminia in uno dei due segmenti. Lei ha le qualità peggiori di tutti e due.
4: Sì, è vero, hai ragione. Una pessima donnaccia, una pessima donna seria.
3: Sono inguardabile, non so.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Wait for me, I'll be back.
6: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
7: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
13: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina, Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A settembre parti con 4S macchine. Lavapavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
2: Vedendo delle immagini di Piazza Venezia, mamma mia, un cielo senza neanche una nuvola.

0: Feeling, stiamo parlando di Trolls, non so se avete mai avuto modo di vederlo, bellissimo, mamma mia, bello, bello, bello. Allora vi consiglio magari di vederlo se non sapete che cosa fare magari nelle prossime ore. 17.39, questa è Radio Globo. Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: discount. Basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa. Pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro.
3: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
4: Tre artisti del Nord Europa che sono riusciti a comandare.

Dal 2016 sulla radio che sono solo le migliori, Radio Globo, 17:48, ancora una buona serata. C'è da dire però che i Bastille hanno deciso di prendere una pausa molto lunga dalla loro carriera musicale. Invece lei, da poco, ha iniziato a salire e scalare le classifiche.

0: 17:54, fuori c'è ancora questo bel sole, in molti sono andati verso il mare, in molti, ahimè, anche verso i centri commerciali, non perché odio i centri commerciali, ma perché vi siete messi al chiuso, no? Con una giornata del genere, è così bello magari godersi un po' di sole. Insomma, qualsiasi cosa, 393-777-7172. Io sono Tommaso, diciamo che di solito non vado in onda a quest'ora, mi trovate tutti i giorni dal lunedì al venerdì tra le 19 e le 23, ma oggi qua su Radio Globo per altre due ore.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: 17:57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo le migliori in FM.
14: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
15: Globo TV.
9: E mentre siete lì fuori a girare per il mondo, oppure vi state organizzando per questo

0: The Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91
1: del digitale terrestre.
0: Clomo TV.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

Cheto di Gaffà. Angelina Mango dal 2023 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, 18 e 5. C'è anche la nuova di Charlie XCX, la stessa che poi ha iniziato a collaborare con Madonna. Si chiama Wink Wink su Globo.

Jennifer Lopez sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Mamma mia, indimenticabile questa canzone. Adesso invece ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, dopo questa estate vissuta praticamente sulla cresta dell'onda.

0: Radio Globo è in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: No matter what.

0: la musica e la moda, che va ben oltre insomma quello che possiamo vedere, visto che veramente ma veramente pazzesco anche il video. Vi consiglio di dargli un'occhiata sul canale 91, la nostra Globo TV. Andiamo invece a sentire che cosa è successo questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Ma quindi nell'ordine che cosa c'era? Tutto, però se gentilmente puoi ripetermi tutto l'ordine.
3: 3 piatti riso con kebab, 2 sì. chicken strip, sì. un chicken tandoori con patate al forno, un pezzo di pane,
2: sì.
3: una Fanta, un litro e mezzo,
2: sì.
3: 6 acqua naturale grande,
2: sì.
3: 2 Coca-Cola latina 330 ml,
2: ce l'ho.
3: Una piadina kebab,
2: ce
3: no
2: l'ho.
3: Cipolla, no piccante.
2: Ce l'ho. Ah, no piccante era! È quello forse che ha diciamo innescato il problema.
3: No, l'ha fatto tutte e due senza non abbiamo messo piccante, non abbiamo messo cipolla, ma il fattorino ha dimenticato di prendere
2: sì.
3: l'acqua e la Coca-Cola.
2: Ma perché il fattorino è appassionato sia di cipolla che di piccante. Nel momento in cui ha visto il rifiuto di questi due ingredienti, lo fanno. E a volte tanto voi cercavate Glovo, giusto?
4: Comunque il top ridotto alla telefonata sono stati 330 millilitri.
5: Vai, vaglia a te che i fattorini lavorano. Ma va, va. Ma troia, capita tutto a voi.
6: Che bastardi. Pensate che per sentire sta cosa ho allungato dei 6-7 chilometri.
5: Mortacci vostra.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
7: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
12: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
13: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
14: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
1: Wake up! Good morning, the morning show.
15: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
17: On Radio Globo.
1: Sponsored by
17: MB Arredamenti.
18: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
19: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: C'è
7: c'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
15: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Caselina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
0: Are you ready? 18 e 22, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Allora, ci sono queste ragazze, sono in 5, si chiamano Cat's Eye Animals.

Una canzone decisamente leggera alle 18.34 sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo, torniamo nel 2022 con George Ezra, Anyone For You. Tornano invece Swedish House Mafia, che decidono di collaborare con Lick Lee. Questa si chiama Happiness So Sad. Lei, Lick Lee, praticamente quella di I Follow Rivers. Questa è Radio Globo.

0: artista che praticamente ha avuto tantissimo successo nei primi anni 2000 con Free, e poi adesso l'abbiamo ritrovato quest'estate. È bello praticamente come il passato torna a ricordarci che ha scritto una bellissima pagina della musica internazionale, soprattutto ci dice: ehi, possiamo ancora fare musica insieme. Prendi per esempio Madonna, che sta collaborando con Charlie XCX, quasi come se, e Sabrina Carpenter anche, un po' come se fosse la zia di turno.
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi, e per la giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile con prevalenza di sole, cieli sereni o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne saranno in lieve rialzo, con picchi localmente fino ai 26-27 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autequip e Carlovers Roma.
5: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona Prima Porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
6: Sole che inizia a tramontare in lontananza, 18:43, questa è la radio che suona solo le migliori. Ci sono io, Tommaso, fino alle 20. Intanto Bruno Mars, Oh My Soul.

bellissima questa qui sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo, 18:49. C'è anche questo artista che ha deciso di prendere uno di quei robottini che si vedono tantissimo sui social. Lui è Barry Can Swim, fa danzare questo robottino in questa canzone.

0: breve uscirà anche la terza stagione. Io sono Tommaso, insieme fino alle 20, quindi un'altra oretta ovviamente qua su Radio Globo. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
13: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: 19 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Solo le migliori in FM.
20: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
21: Globo TV.
0: Eccoci qua, arrivati alla terza ed ultima ora insieme proprio qua sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Io sono Tommaso. Partiamo immediatamente

Shana Nai sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Adesso invece un artista, Tame Impala, che sta iniziando a prendere e spiccare il volo, riesce a fare tante cose nel suo studio homemade.

0: vita, ricordatelo. Vabbè, 19:22, io sono Tommaso, insieme per 40 minuti ancora, poi Marco Valerio Camillacci, questa è Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
5: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare.
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
8: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Clocks sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Mamma mia, che spettacolo di canzone.
1: Finalmente sto attorno a casa, c'è sta una luna da paura, spettacolare, e mi sento Radio Globo con te. Dai!
0: Anche stasera la luna bella lì fuori.

0: Essere Cremonini, paparazzi su Radio Globo.
1: Tu sei lì dentro e non lo vedi, ma c'è una luna bianca enorme, pazzesca, verso i castelli.
0: Mamma mia, che emozione così.

0: Rock con Ava Max su Radio Globo.
1: C'è una luna fantastica, ma ti dico un tramonto. Sto entrando nella città dalla Roma L'Aquila. Spettacolare.
0: Oh, ma che vi è preso stasera? Tutti quanti così emozionati per questa luna. Facciamo così. Allora, visto che mi sono rimasti 20 minuti, allora una bella poesia guardando la luna. Ah, quanto è bella la luna. Adesso che torno a casa mi mangerò la pizza. Vedi? Poesie di questo genere. 393-777-7172. Vediamo un po' che esce fuori.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: Toto sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
6: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
8: Oh, sembravate quasi innamorati. Bella luna.
9: Addirittura innamorati della luna. Così alle 19.43 sulla radio che suona solo la fortuna. Sono le migliori
10: radio. Raga, non mi veniva una rima. Va bene lo stesso, dai.

0: Sorted sulla radio che sono solo le migliori Radio Globo.
1: Scendendo dal raccordo in direzione Togliatti, quindi sì, dalla tangenziale in poi inizia ad esserci un po' di traffico. Se vi stanno aspettando per cena, farete tardi.
0: E sai che ti dico, amico mio? Aspetteranno, perché è giusto farsi aspettare. J-Ax, vita, morte, miracoli. Morire.

0: J-Ax.
1: Yeah, vita, morte, miracoli.
2: Eccolo! Arrivato in tempo ragazzi, ma c'è un traffico là fuori unexpected per il sabato sera.
1: Infatti lo diceva anche il nostro caro amico prima. Attenzione, c'è del traffico lì fuori. Allora però ti aspettavo perché così, visto che tutti quanti, oddio, non puoi capito, ma la luna quanto è bella, ho detto.
2: Vero, però possiamo dirlo che è vero, è una bella luna.
1: Allora ho detto a sto punto facciamo delle poesie. Poesie beh, alla luna, così giusto. Ci salutiamo. Andiamo.
3: Allora, vai. La luna col suo splendore mi ispira a parlare d'amore. E anche se sei lontano, alzo lo sguardo e capirai che ti amo.
1: Mamma mia.
2: Ma stiamo col Natale in anticipo. Cos'è questa storia?
1: Questa è bellissima.
2: Bella.
4: In cielo splende la luna col suo immenso bianco globo. E la poetessa si diletta con Radio Globo.
1: Hai capito?
2: Però qua mi ha un po', con la ripetizione, mi ha un po' annaspato la poetessa. Poteva fare di meglio.
1: Sì, pure
2: secondo me ha vinto più quell'altra. Poetessa, impegniamoci un po'
1: aspetta,
2: di più.
1: Aspetta, aspetta che c'è l'ultimo.
5: Con la luna piena al mio cospetto, non vedo l'ora di farmi una birretta.
1: Ma non ha senso.
2: Non c'ha la rima.
1: Non ha senso. Ragazzi, non
2: va, bene, va bene perché tanto fa va impegnato un minimo. No, dai,
1: dai,
2: un minimo. Allora, ha vinto la prima. Facciamo sì, tipo sì, i giudici di X Factor. Bravissima, allora, bravissima.
1: Brava. Che noi abbiamo salvato come Maria senza foto.
2: Perché non c'ha la foto profilo?
1: Perché non c'ha la foto, però salutiamo Maria. Va bene, allora 19:55. Da me è tutto. Torno lunedì a partire dalle 19. Vi lascio con Marco Valerio Camillacci.
2: Yes.
1: Vi auguro un buon weekend. Ciao da Tommaso.
2: Ciao Tommy.
6: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Are you ready?
6: I migliori live.
8: I migliori artisti sulla scena.
6: Per delle notti da vivere da protagonista.
8: Dal 12 ottobre.
6: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
9: Gioca con me
8: e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
6: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Agrifamily.
11: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agrifamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agrifamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
12: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
13: 50 e 50 50 e 50.
14: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
13: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
15: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
16: Allart, al centro della tua casa.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
19: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo Tiro.

0: €21 al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a €21.900. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Un minuto alle 20 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming,
6: DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. 3 secondi, anzi 2, anzi 1 ci separa dalle 20.

state mangiando di bello? Ci hanno scritto alla Globo WhatsApp, in particolare un messaggio: stasera sushi, ecco. Poi c'è chi è team sushi e chi è team pizza, e quella roba veramente una rivalità assurda. Adesso c'è l'ultima di Ray.

15, quasi 20 e 16 di questo sabato 26 settembre 2026, ultimo sabato del mese più odiato dell'anno, quantomeno per la fine dell'estate, che stiamo vivendo anche sulla nostra pelle in questi giorni, soprattutto in queste serate, perché sta arrivando un freschetto non indifferente. Per dirvi, oggi mi sono dovuto mettere la manica lunga e non mi succedeva da, penso, d'aprile? Neanche.

0: oggi la pizza mi mangio, vedi? C'è chi si mangia la pizza, chi si mangia il sushi. Per me, ragazzi, sabato sera è pizza. Poi, non so voi, ovviamente, non si giudica. Ascoltiamo, ma non giudichiamo, eh?
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo.
2: In una villa a Cerveteri, però diamo tantissimo.
3: Scusa un secondo, ti posso dire una cosa? Allora, vabbè, è già discutibile il fatto che tu abbia scelto di sposarti, però, quello, insomma, poi che devo fare se tu c'hai sti problemi? Contento, contento tutti. Ma dico io, sei proprio un malato demente, perché di mercoledì, dico io, ma come, cioè, come si fa?
2: No, vabbè, è vero, è vero. Il discorso è questo, domani firmo in comune. Sabato faccio la cerimonia con i parenti e parecchi amici, e venerdì prossimo ancora altre 60 persone da un'altra parte.
3: Madonna, ragazzi, allora beh, sì, è malato, è malato.
4: Matrimonio
2: sono arrivati 40k.
3: Mamma mia, ragazzi.
4: Beh, 40k, esatto. Però è tanto. Impegnativo.
3: È impegnativo, ma c'è qualcuno che ti ha dato una mano o paghi tutto tu?
2: Ma che io ho vinto la lotteria anni fa, pago tutto io.
3: Ma che paghi tutto te? C'è tuo suocero là. C'è tuo suocero. A parte ha fatto.
5: Bravo! Non è contento.
3: Senti, a parte che immagino avrai fatto un finanziamento da qua a boh, non lo so, alle prossime generazioni dei figli dei figli.
4: Gli vuole lasciare solo buffi
3: sì.
4: Ai figli.
3: Però esatto, lei quel esatto, giorno deve essere la più bella di tutti.
2: Esatto, è vero,
3: la più bella di tutti. Lei quel giorno sarà la principessa proprio.
5: Però sappi che dal giorno dopo diventa magicamente uno scrondo.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
12: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
13: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
14: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
15: Un disastro!
14: Ah, e le escursioni?
15: Abbiamo naufragato!
14: E tua moglie?
15: È scappata! Con uno del posto!
14: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
15: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
0: 20 e 21 lì fuori fa un freddo veramente assurdo, mentre assurdo no, dai, un freddino invece in studio si muore di caldo.

0: Era Nice to Meet You dal 2024 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. 2024 l'anno che l'ha consacrato, perché in quell'estate esplose con il tormentone Stargazing e poi ne ha pubblicati di pezzi fino ad aprire il concerto di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico l'anno scorso. Adesso c'è l'ultima di Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare secolo.

2026 che difficilmente si scorderà Lady Gaga, oltre vabbè alla comparsata nel Diavolo Veste Prada 2 e poi aver firmato la colonna sonora, è diventata anche mamma, è nata la sua prima figlia Rose. Era di Edge of Glory dal 2011 su Radio Globo, arriva anche l'ultima di Kygo, Take Me Back.

0: Vi do un indizio, eh? Ovviamente physical della leggendaria Olivia Newton-John. E quanto ci manca, e quello ovviamente era un sample.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi, e per la giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile con prevalenza di sole, cieli sereni o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne saranno in lieve rialzo, con picchi localmente fino ai 26-27 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping, sì, ma un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me. I'll

0: www.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 1° ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.

0: Merita, merita.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 €. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59 €.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 €, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
3: Due minuti alle 21 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
1: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV. Solo 30 secondi ci separano dalle

in questo caso nel 2017 scelse Pharrell Williams e Katy Perry, appena riascoltati sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. 21:11, c'è anche l'ultimo pezzo firmato Sienna Spyro, Great Expectation.

0: poi del 2005.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: La mia carissima amica che purtroppo adesso è dovuta fuggire da questo paese, però
3: chi conosce?
2: Però lei si è improvvisata, poi l'hanno trovata, vabbè. Però
4: dentista?
2: No, è igienista dentale, che comunque non lo puoi fare perché serve la laurea. Lei insomma comunque si è ingegnata, ha capito un attimo come funzionare e andava a sbiancare i denti di casa in casa, facendosi pagare forse un po' troppo in nero per quanto.
4: Ma ragazzi, però, ma non si fa, ma non ci si improvvisa, medici.
2: Si apprezza il genio criminale.
4: Ma neanche guarda, tecnici,
3: esatto, questo sono attratto in questo momento, dopo questa ennesima storia, oggi il 23 settembre, sono attratto da questa genialità. Come sono stato attratto in passato dai dittatori, perché tutti a parlarne male, ma vi pare semplice? Cioè, sareste mai in grado voi di fare il dittatore nella vita? Guardate che è una cosa difficilissima, solo pochi sono riusciti.
4: Ma gente da psichiatra!
3: Ma no, c'è una intelligenza sovrumana.
2: Laterale.
3: Stessa cosa. Cioè, a star lì a fare. Quando è il momento? Che cosa è successo in quel momento quando quello dice: sai che c'è? Adesso faccio il finto ginecologo. Cioè, uno un giorno, immaginate, no? Sta facendo colazione, magari nella tristezza e nelle occhiaie. Sta là così a intingere un pezzo di pane duro con un po' di muffa verde da una parte, nel latte e caffè, sta là e fa: sai che cazzo? Sai che fa? Il finto ginecologo.
4: Ma è da internare uno così.
3: Ma certo, però da una parte c'è da apprezzare.
2: Assolutamente, sono d'accordo.
3: Sai che posso fare? Il radiologo. Dopo tutti questi anni, radiologia, viammi a dire qualcosa. Esatto. Contestatemi!
1: Tutto bloccato.
5: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
5: Solo su Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
6: Turn it up! Yeah. Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Qui da noi, nei supermercati Dem.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
13: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
16: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.

0: Watermelon Sugar Harry Styles dal 2020 su Radio Globo, era l'ultima di Lost Frequencies insieme alla voce di Mari Froesch.
1: È tutto che ho preciso.

0: cena è bella che è finita, a meno che non vi piace cenare tardi, ma a Roma non è una roba che si fa così spesso. Di solito per le tra le 7:30 e le 21 più o meno tutti hanno iniziano la cena, anzi alle 21 già è bella che è finita e ci si prepara poi per uscire. Che mi state combinando di bello là fuori? Fatemelo sapere alla Globo WhatsApp, va.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping, sì, ma un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big, become Big.
7: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
8: Back to the-

Work With My Love dal 2023 su Radio Globo. A proposito di anni 70, loro si stanno ispirando un pochettino al sound dei Jamiroquai, eh? I The Bowser, che quest'estate ci hanno tenuto compagnia a suon di magnetico.

tutti perché da 10 anni è uscito l'album Santeria. E allora Marra e Gue sono tornati con questo nuovo pezzo campionando Gangsta Paradise di Coolio alle 21:50.

0: Ricci, ma pure da Martin Garrix, quindi non è che stiamo parlando di pizza e fichi, eh.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi.
3: Mauris. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
8: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Un minuto dopo le 22 dall'ora delle offerte di Roman Auto.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo le migliori in FM.
14: Streaming.
13: Tab.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV. Le 22.02, un po' in ritardo.

fare un film sul supereroe più sfigato di tutti i tempi. E già il nome è un programma, Kick-Ass, che letteralmente vuol dire calcio nel sedere. Però poi alla fine il crimine lo sconfigge. Kick-Ass, We Are Young, mica dal 2010 su Radio Globo. Si torna quest'anno, LB1, I Need a Sign, Show Me Love.

0: ha combinato, eh?
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Come ce l'abbiamo e lo paghiamo, io direi di sfruttarlo. Quindi Alessio, ti pregherei di dirci quelli che sono, insomma, le più importanti, ecco.
3: Sì, perché si è votato urne aperte in due paesi chiave europei, Germania e Russia. Andiamo in Germania, dove l'AfD vince anche in Mecklenburg-Pomerania. A Berlino invece trionfa la Link, ma Merz non molla. Debacle della CDU, per la prima volta fuori dal parlamentino.
4: Scusa,
3: di un land.
4: Sì? Potresti dire una parola in italiano? Una, cioè,
3: siamo,
4: ma
3: in
4: detto?
3: Siamo in Germania.
2: Siamo in Germania. Germania.
3: E sono i partiti tedeschi.
4: Ok, perfetto.
3: Poi, tra l'altro, dovreste essere anche. Dimmi.
2: No, dicevo, praticamente, per farvi un po' il quadro della situazione, perché adesso l'ha fatta tutta. No, è che sostanzialmente chi governa in questo momento, il partito di chi governa, cioè sta rischiando di non entrare nemmeno, di non superare la soglia di sbarramento.
3: Esatto.
2: Cioè, non so se vi rendete
3: vedi
2: conto.
3: Vedi che hai capito, però.
2: Perché l'ho sentito da un'altra parte.
1: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. grupporosati.it.
1: Wake up! Good morning, the morning show.
7: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiede il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
5: On Radio Globo.
1: Sponsored by
5: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
10: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.
11: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare!
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

serie con Nicole Kidman che si può vedere su Netflix, The Perfect Couple. Meghan Trainor, la sua Criminals, dal 2024 su Radio Globo. C'è anche l'ultimo pezzo di James Poole alle 22:34, Golden Sands.

0: la prossima settimana.
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata con cieli sereni e tersi, e per la giornata di domenica l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantirà tempo stabile con prevalenza di sole, cieli sereni o al più lievemente velati. Le temperature massime diurne saranno in lieve rialzo con picchi localmente fino ai 26-27 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sulla di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: su Radio Globo, ovviamente, eh?
1: Il terremoto! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze.

0: testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
1: Io ho sentito una grossa esplosione.
2: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
3: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
4: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Wait for me. I'll

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
5: Solo le migliori in FM.
6: Streaming.
5: Tab.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV. 2:23, inizia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questo sabato 26 settembre 2023.

0: Brescia.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
0: Quindi nuovo appuntamento con Sailor Moon, addirittura nuova stagione.
2: Sì, sì, nuova stagione, è cambiata la ragazza.
0: Come si chiama questa puntata?
2: Sailor Moon in Rehab.
0: In Rehab, molto bene, andiamo con Sailor Moon.

0: giorno di riabilitazione dalle brutte abitudini libidinose. Oggi con il dottor Gnagna-san verrò legata al lattizzometro, un sistema di ablazione elettrocinetica per l'incenerimento e la neutralizzazione molecolare degli impulsi mignottidi. Forza Bunny, ce la puoi fare!
1: Benvenuta Bunny, si comincia. Indica da 1 a 10 il grado di attizzamento per l'avvitatore elettrico.
0: 5.
1: Il pollice destro di un rumeno di grossa taglia.
0: 8.
1: Il drago di Komodo.
2: 9.
1: Pingu.
3: Aumenta sa scarica.
4: Pinguami nelle buie segrete rettali del mio ano.

0: torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping, sì, ma un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Guida noi nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
1: 23:20 precise sulla radio che suona.

0: Machine Gun Kelly insieme a Ian Dior dal 2022 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Adesso un po' più romanticoni, ci sono Giulia Brescia, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Olimpico l'estate scorsa. BMF era Sisa su Radio Globo. 23:32, siamo quasi arrivati al momento dei saluti, però ce ne stanno ancora una quarantina di minuti da passare insieme.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in big.
4: Think big, become big. Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre. Back to the music.
0: 23:33

0: bene perché fa anche freschetto stasera. Se siete in giro però non fate danni e divertitevi, eh? Ciao!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Wake up! Good morning!
11: The morning show.
12: Buongiorno!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
10: The morning show.
14: On Radio Globo.
10: Sponsored by
14: MB Arredamenti.
15: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
16: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
17: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race.
18: Cardio Race.
17: Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
19: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Quindi nell'ordine che cosa c'era? Tutto però, se gentilmente puoi ripetermi tutto l'ordine.
2: 3 piatti riso con kebab, 2 sì. chicken strip, sì. 1 chicken tandoori con patate al forno, un pezzo di pane,
1: sì.
2: una Fanta, un litro e mezzo,
1: sì.
2: 6 acqua naturale grande,
1: sì.
2: 2 Coca-Cola latina 330 ml,
1: ce l'ho.
2: 1 piadina kebab,
1: ce
2: no
1: l'ho.
2: Cipolla, no piccante.
1: Ce l'ho. Ah, no piccante era! È quello forse che ha diciamo innescato il problema.
2: No, l'ha fatto tutte e due senza non abbiamo messo piccante, non abbiamo messo cipolla, ma il fattorino ha dimenticato di prendere
1: sì.
2: l'acqua e la Coca-Cola.
1: Ma perché il fattorino è appassionato sia di cipolla che di piccante. Nel momento in cui ha visto il rifiuto di questi due ingredienti, lo fanno e a volte tanto voi cercavate Glovo, giusto?
3: Comunque il top ridotto alla telefonata sono stati 330 millilitri.
4: Vai vagliati che i fattorini lavorano. Ma va va. Ma troia, capita tutto a voi.
5: Che bastardi. Pensate che per sentire sta cosa ho allungato dei 6-7 chilometri.
4: Morci vostra.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì

0: me, I'll be back.
1: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.